0: featuring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e nel diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
2: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
2: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
1: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
2: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni, aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
1: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino, morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
2: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
2: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
1: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
2: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
1: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Su Turin 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: più. Questa è Touring 104.
1: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: State ascoltando Touring 104.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. Al nord, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con una maggiore variabilità, soprattutto sui rilievi. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci temporali sulle zone alpine e prealpine, localmente in estensione le aree vicine. Condizioni più stabili sulle pianure lungo le coste, con tendenza a un miglioramento più diffuso nelle ore serali. Al centro prevarranno ampie schiarite, condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza tuttavia determinare fenomeni particolarmente significativi. Tempo prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud, in Sicilia, sarà una giornata caratterizzata soprattutto da sole e stabilità, con poche nubi e senza precipitazioni significative. Qualche temporaneo addensamento sarà possibile soprattutto sulle zone interne montuose durante il pomeriggio. Le temperature resteranno su valori generalmente elevati, con clima ancora pienamente estivo, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori a nord. I valori potranno risultare più contenuti nelle aree interessate dalla maggiore nuvolosità e dai fenomeni temporaleschi. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi soprattutto lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni nel complesso poco mosse o mosse, con moto ondoso localmente più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione. Grazie per l'ascolto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Touring 104. Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Radio Touring 104. Che nome dai d'un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Touring 104.

State ascoltando Touring 104. 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: To Be One. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo e passa. Gesualdo Bufalino.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: Radio Touring 104.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti. Se dicessi che

Questa trasmissione è offerta da Vumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.

0: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati ovviamente come ogni sabato per presentare e per parlare dell'incontro della regina, regina che sarà impegnata a Lamezia e ovviamente il giorno del gioco pronostico. Intanto io saluto il mio compagno di viaggio, Paolo Ficara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Buongiorno Andrea, ben ritrovato. Io vengo dal sud, ecco, c'era un'altra temperatura. Qui in Lapponia abbiamo trovato un po' di bufera, insomma.
0: Oggi sì, un po' di... come anche fosse
1: Bello, come
0: sabato
1: sabato scorso.
0: scorso.
1: Sì.
0: Ha portato bene, tra
1: Mi
0: l'altro,
1: va benissimo, mi va
0: quindi
1: benissimo. Non c'eravamo fuori casa.
0: speriamo porti bene
1: Esatto.
0: anche per questo fine settimana. Pioggia, vento, mare forte, però speriamo che la regina possa calmare poi tutta questa tempesta domani con un'altra vittoria.
1: Sì, tanto non dobbiamo attraversare lo stretto, una delle poche
0: Infatti.
1: trasferte che abbiamo in Calabria, ne avremo quattro in totale, questa è la prima che facciamo, insomma, molto comoda, tant'è che andranno oltre 700 tifosi della regina.
0: Polverizzati i biglietti per il settore ospiti.
1: Sì, appunto, oltre 700 per il settore ospiti, poi non sappiamo all'interno della
0: Certo.
1: tribuna, ecco, quanti regini
0: Beh,
1: ci
0: sicuramente ci
1: saranno.
0: saranno abbonati della Vigor Lamezia, quindi penso che una buona cornice di pubblico anche della squadra di casa ci sarà, ovviamente, perché la Vigor è comunque la squadra più seguita di Lamezia e quindi poi un impegno prestigioso come questo, che ormai sta diventando un'abitudine, perché negli ultimi anni, anche ricordo in Serie C, se non mi sbaglio, c'è stata Lamezia Regina, però è sempre una
1: Sì.
0: partita comunque molto molto sentita, molto anche piacevole da vedere, perché le tifoserie non hanno mai mostrato antipatie, anche con, per esempio, come capita a Vibo, quindi è sempre piacevole vedere le partite lì al Guido d'Ippolito, che, ovvero, il campo, il Manterboso, non è dei migliori, però come impianto secondo me non è tanto male.
1: Sta piovendo forte anche a Lamezia Terme, quindi stavo cercando in tempo reale anche la situazione meteo in quella di Lamezia, quindi non oso immaginare il campo domani.
0: Bisogna sperare che non piova anche domani,
1: Se no esce
0: perché
1: fuori la partita del film di Fantozzi, in buona sostanza.
0: no, potrebbe essere a rischio rinvio, obiettivamente, cioè, come è successo anche con Ligia Virtus lo scorso campionato. Questi campi vanno in difficoltà con poco e
1: Non già in
0: quindi.
1: difficoltà di suo, anche senza pioggia. Con tutto rispetto, il
0: Infatti.
1: terreno è di Ippolito. Figuriamoci in caso di acquitrino, ecco. Speriamo
0: Esatto.
1: non si formino pozzanghere. Io non vado più a Lamezia per Vigor contro Regina, o meglio, sono andato per un amichevole precampionato quando c'erano le due squadre che avevano lo stesso proprietario. Motivo per cui forse è meglio che non vado più, ecco, cioè, anche perché è la volta precedente. Mi ero recato per un Vigor Lamezia Regina, che credo sia quello a cui facessi riferimento tu in Serie C.
0: Sì.
1: Era l'ultimo anno della Regina Calcio di Lillo Foti, almeno l'abbiamo scoperto alla fine che sarebbe stato l'ultimo anno. Ed era una regina fresca di retrocessione dalla B alla C nell'anno del centenario. E quindi vi lascio immaginare l'umore. Una squadra piena di giovani che perse 4-0 quel giorno contro la Vigor Lamezia, quindi io ero lì allo stadio di Ippolito e pensavo, guarda tu, insomma, nella vita ho visto la regina battere la Roma di Francesco Totti e oggi sto vedendo la regina prenderne 4 contro la Vigor Lamezia, trascinata dal centrocampista Scarsella, ecco, ce n'era uno che si chiamava così, che poi ha fatto una più che discreta carriera a livello di Serie C. Quindi ho questi traumi per quanto riguarda lo stadio di Ippolito di Lamezia. Annunzio Vobis Claudio Magno che domani non vado. Mentre Andrea, tu hai ben altro tipo di annuncio perché abbiamo un sorpresone.
0: Sì, abbiamo una grande sorpresa perché abbiamo ai nostri microfoni il giornalista di Sky, esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Ciao Gianluca, grazie.
2: Buongiorno a tutti,
0: Grazie
2: ciao a tutti,
0: davvero per
1: buongiorno.
0: aver
1: Buongiorno,
0: accettato
1: Gianluca.
0: l'invito. Allora,
2: Buongiorno.
0: innanzitutto c'è un evento da presentare, perché a Catanzaro, al Centro Federale, si svolgerà la Di Marzio Cup, in onore ovviamente di tuo papà Gianluca. Ci saranno tante rappresentanti giovanili di squadre siciliane, calabresi, tra cui ovviamente anche la regina. Ce lo presenti questo evento?
2: Ma è stata un'idea di Roberto Talarico, che un paio di mesi fa mi chiese la disponibilità per poter fare qualcosa in Calabria, quindi a Catanzaro, dove papà comunque ha scritto la storia, perché ha portato il Catanzaro in Serie A, poi Cosenza in Serie B, e quindi è stato sicuramente artefice di pagine di gloria per tutta la regione, direi, perché quando papà allenava il Catanzaro, soprattutto negli anni 70, era come se allenasse la Calabria, non allenasse soltanto una città e una squadra. E quindi ci tenevamo lui, ci tenevamo noi anche una famiglia, perché che Papà adesso se ne è ricordato anche a Catanzaro, dopo che a Cosenza negli anni scorsi comunque gli hanno dedicato il largo di Marzio vicino al Marulla e tante altre manifestazioni come club di tifosi eccetera. A Catanzaro non c'era ancora stato nulla di tutto questo e quindi abbiamo subito ringraziato Talarico e tutti quelli che hanno organizzato questo evento che è cominciato ieri. E mi dicono, perché io non ci sono ma c'è mia madre a rappresentare la famiglia, mi dicono che sta andando tutto molto bene, ci sono categorie di appunto pulcini, giovanissimi, esordienti, ci sono tante squadre, tanti bambini, tante famiglie, tanti osservatori anche, perché ieri mi ha scritto Gigi Milani, che è uno dei più grandi osservatori del nostro calcio, ha lavorato per una vita nella Juventus, adesso lavora per la CGC, quindi comunque ha richiamato anche, ripeto, osservatori ed esperti di calcio giovanile, perché evidentemente ci si diverte, ma è anche un'opportunità per poter guardare davvero possibili futuri talenti come Papà avrebbe gradito, perché poi il suo mondo era questo, era anche quello di scoprire giovani, di valorizzarli, e quindi sono felice che in coincidenza anche con l'inaugurazione della statua che ieri è stata dedicata a Massimo Palanca, sì, ci possa essere stato questo evento dedicato a Papà, ma soprattutto dedicato al calcio giovanile. Ragazzi, finirà domani, quindi saranno 3 giorni di bellissima festa.
1: Buongiorno Gianluca, Paolo Ficara, l'ultima volta. Ciao, ben ritrovato. L'ultima volta che ho avuto modo di parlare in diretta con papà tuo, ero proprio in questi studi, negli studi di Turing, e lo avevamo attirato, tra virgolette, con la scusa di presentare / pubblicizzare il tuo libro sul calciomercato. Quindi oggi credo che sia particolarmente bello, denso di significati, avere in diretta te per parlare di questa magnifica iniziativa che si sta svolgendo a Catanzaro per ricordare la memoria di Gianni Di Marzio. Credo che sia presente anche una formazione della Regina.
2: Sì.
1: Esatto. Penso che la figura di Gianni Di Marzio, nonostante tra virgolette sempre abbia allenato Catanzaro, Cosenza, Catania, diciamo, ci ha fatto il giro largo, comunque è stato sempre molto apprezzato anche a Reggio Calabria, proprio per il suo essere verace e per la sua enorme competenza calcistica che ha sempre dimostrato negli anni, e come sottolinei giustamente sta unendo la Calabria. Oggi perché non troviamo più questo tipo di figure nel calcio, come allenatori, come talenti scout?
2: Paolo, è difficile, sono cambiati i tempi, sono cambiate le generazioni, come ricordavi tu. E ci penso tante volte anch'io, no? Papà è riuscito ad allenare Catanzaro e Cosenza, Palermo e Catania, Lecce e Brindisi. Cioè, oggi pensare a un allenatore del calcio moderno che alleni 6 squadre così nemiche, così rivali, no? Sul campo, chiaramente, no? Penso che sia anacronistico, impossibile pensare a una cosa del genere. E poi che sia stato comunque amato, odiato quando è andato via, perché poi chiaramente la gente si sentiva magari tradita, poi di nuovo amato, ma comunque rispettato e stimato in ogni realtà dove si è trovato, anche perché ha vinto, perché poi sai, quando vinci è più facile, quando non vinci il ricordo magari è diverso, no? Però qui parliamo comunque di calcio calabrese, ecco, sono felice che il calcio calabrese stia piano piano ritrovando un po' di splendore, no? Soprattutto in chiave catanzarese, perché poi il Cosenza è in situazioni molto delicate e la Regina sta ritrovando adesso, no? una nuova era di entusiasmo, di passione, non di tifoseria, perché quella c'è sempre stata, ma a livello societario, di squadra. E quindi spero davvero che il calcio calabrese possa tornare ad avere una squadra in Serie A, perché manca assolutamente. Ne parlavo quando siamo venuti a fare calciomercato nelle ultime 2 estati con Lillo Foti, e gli dicevo anche: Lillo, come mai non hai mai preso mio padre come allenatore? Lui mi disse che tante volte c'era andato vicino, però poi dopo non si riuscì a concretizzare. Sarebbe stato incredibile, no? Allenare 3 squadre della Calabria, Catanzaro, Cosenza e Regina, certo. Sarebbe stato l'unico, penso, nella storia.
1: Lotito ha sempre ammesso di avere sangue calabrese, perché il papà di Lotito è nato a Soveria Mannelli. Che idea ti sei fatto quando, insomma, hai appreso che il presidente della Lazio aveva acquisito la Regina? Non è la prima volta, peraltro, l'ho già fatto a Salerno.
2: No, non è la prima volta, e a Salerno comunque lui è riuscito a portare la Salernitana in Serie A, e stiamo vedendo oggi, nonostante tutto, senza lo Tito, dove si trova la Salernitana. Quindi, nonostante pro e contro, nonostante c'è chi lo ami, c'è chi non lo sopporti per magari i suoi atteggiamenti, i suoi modi, però a livello di risultati, a livello di organizzazione strutturale, credo che nulla si possa dire a una figura come lo Tito, e lo hanno dimostrato anche i fatti in questa prima fase, no, di inizio lavori a Reggio Calabria, sicuramente con le scelte fatte, perché Romairone è un direttore sportivo non di Serie D, perché Marchionni è un direttore sportivo, è un allenatore non di Serie D, perché poi c'è la garanzia di Armando Calveri che è reggino e che ama la regina, e quindi sicuramente la sua presenza, la sua figura possono essere da garante, di garanzia, perché il progetto vada bene. Mi pare che anche i primi risultati, no, con la composizione della squadra, abbiano dimostrato, nonostante il poco tempo a disposizione, abbiano dimostrato che si vogliono fare le cose fatte bene, che la regina oggi sia favorita, sia la squadra che possa davvero vincere questo campionato dopo due tentativi andati a vuoto.
0: Io, Gianluca, solo una domanda ti vorrei fare. Ovviamente sappiamo tutti della solidità della proprietà Lo Tito, insomma, di questo nuovo progetto. C'è però un problema riguardante la multiproprietà. Tu come pensi che si svolgerà, nel senso, il futuro, come si riuscirà a risolvere questo problema, se la FIGC magari farà un passo indietro, oppure vedremo altre soluzioni?
2: Ma guarda, credo che in questo momento ci siano tanti altri problemi per la FIGC, che questo, per carità, lo è, ma non penso sia all'ordine del giorno, perché non sappiamo nemmeno se Malagò potrà andare avanti col suo percorso, se invece ci sarà il commissariamento. Quindi ci sono tutta una serie di dinamiche, di problematiche che sono molto più importanti oggi. Poi sicuramente va trovata una soluzione, perché la multiproprietà in Italia è un qualcosa di serio, perché De Laurentiis a Bari ha trovato problematiche importanti, Lo Tito a Salerno ha dovuto vendere, perché comunque quando la Salernitana poi è andata in Serie A ha dovuto vendere, e quindi è chiaro che c'è tempo, speriamo poco, per rivedere la regina in Serie A a livello della Lazio, però sicuramente spero che nel frattempo venga trovata una soluzione affinché ci siano delle norme evidentemente più in linea con quello che è anche il calcio moderno. Poi è chiaro che diventa difficile vedere due squadre nello stesso campionato con lo stesso presidente, no? Quindi certo, creerebbe comunque sempre polemiche. Non è facile nemmeno per chi deve fare le norme, sì, per chi deve cambiarle, trovare delle soluzioni.
1: Però è anche vero, Gianluca, che ci sarebbe stata questa cena tra Malagò e De Laurentiis, nessuno dei due ha smentito. C'è da supporre che si sia parlato proprio di questo tema. C'è dunque da supporre anche che sia De Laurentiis che Lo Tito stiano formando una sorta di strana alleanza affinché questa regola venga o modificata o prorogata. Mi sa che nessuno dei due ha voglia di vendere barra svendere uno degli attuali club che possiede. È più facile che questa situazione si risolva con un presidente federale, e adesso c'è, che Malagò, oppure con un commissario?
2: No, secondo me più con un presidente federale che tra l'altro ha ottimi rapporti, no, sia con De Laurentiis sia con Lo Tito, quindi sicuramente è un presidente che sa trovare delle soluzioni, è un presidente che non sta fermo immobile nell'aspettare i tempi, e quindi sicuramente valuterebbe quelli che possono essere determinati scenari. Poi c'è un consiglio federale che dovrà poi nel caso decidere, quindi non è soltanto Malagò poi a dover eventualmente trovare una soluzione, però mi auguro che venga trovata, che ci sia un modo per far sì che, anche perché poi ci lamentiamo, no, che arrivano o gli stranieri, e poi ci sono stranieri e stranieri, no? Ci sono fondi di un certo tipo, ci sono altri stranieri invece che vengono a speculare e non vengono a fare il bene delle nostre squadre, mentre poi ci sono presidenti, imprenditori, vecchio stampo come appunto De Laurentiis e Lo Tito, che hanno dimostrato comunque in 20 anni, 25 anni di, di calcio, di riuscire a stare ad altissimi livelli, ripeto, non solo con il Napoli e con la Lazio, ma nel caso di Lotito anche con la Salernitana, un po' meno De Laurentiis col Bari, perché lì evidentemente qualcosa non ha funzionato nell'organizzazione e nella struttura.
0: Allora ti faccio un'ultima domanda, Gianluca, e poi ti lasciamo. Ci dai un giudizio un po' su questo calciomercato che si è concluso ormai da una ventina di giorni? Perché secondo me comunque in Serie A si è investito tanto, anche in Serie B, e devo dire che anche in queste prime giornate dimostra il nostro campionato che il livello si sia alzato.
2: No, allora a me è piaciuto molto il mercato delle idee, mi è piaciuto il mercato dei giocatori magari meno conosciuti e che però sono arrivati e hanno dato subito dimostrazione di come il lavoro di scouting dei nostri club sia comunque molto alto, perché riuscire ad anticipare la concorrenza di club importanti, per esempio per Varela, no? del Monza, o per Alai Begovic, o per Ulai della Fiorentina, sì. Sono giocatori di livello molto alto, sono giocatori che vedremo secondo me in top club internazionali, e di solito questi giocatori negli ultimi anni non passavano più per l'Italia, andavano subito in Germania, andavano in Inghilterra, e quindi essere riusciti ad arrivare primi su questi giocatori, ripeto, di livello molto alto, soprattutto per il futuro, anche se nel presente già stanno dimostrando, ma è la dimostrazione di come chi ha un reparto di scouting di un certo livello, che non vuol dire non lavorare sui dati, avere i dati, ma avere anche le persone che li sappiano analizzare i dati, che sappiano vedere i giocatori, che abbiano istinto, intuito e competenza di calcio. Quindi questo è un mix che il calcio italiano secondo me ancora fa del calcio italiano ancora un'eccellenza, perché abbiamo delle figure come per esempio Fabio Paratici della Fiorentina che sicuramente possono permettere al nostro calcio di colmare quella distanza che c'è a livello di qualità e anche di ricchezza, no? Di possibilità di investimento rispetto all'Inghilterra, alla Bundesliga e devo dire anche alla Turchia, perché ultimamente quello che possono fare in Turchia oggi non possiamo farlo nemmeno noi.
0: Le Osimhen, Greenwood, quindi insomma.
1: Anche molte male, se Spalletti trova la posizione, per me un 10 fantastico, il Newcastle ha pagato credo oltre 80 milioni, quindi oggi come oggi, tranne Gonçalo Ramos preso dal Milan, mi sembra insomma con 80 milioni anche un top club ci prende 2-3 titolari, no?
2: No, è vero, poi è chiaro che Voltemate va messo nelle condizioni di giocare in quello che è il suo DNA, no? Non è il centravanti fisico, non è il 9 che deve fare a spallate con le difese avversarie per andare a colpire di testa, un giocatore molto tecnico, quasi una, come dicevi tu, un 10, una seconda punta, un rifinitore che ha fisico ma ha dei piedi raffinati, quindi bisognerà capire come Spalletti riuscirà a inserirlo, magari a farlo coesistere anche con Colomoni.
0: Bene, grazie davvero a Gianluca Di Marzio che è stato ospite ai nostri microfoni.
2: Grazie,
1: buona giornata
2: a tutti.
1: Ciao, grazie
0: davvero. Bene, abbiamo sentito anche uno dei più grandi giornalisti sportivi odierni italiani, quindi lo ringraziamo assolutamente per la disponibilità, e ci ha dato anche diverse chiavi di lettura, soprattutto anche sulla multiproprietà.
1: Allora, Gianluca non è uno dei più grandi giornalisti italiani. Gianluca ha modificato la maniera di intendere il giornalismo in Italia negli ultimi lustri, perché ormai insomma il programma sul calciomercato è attivo, ce l'abbiamo visto dal vivo anche a Reggio Calabria, e però è attivo e presente sui schermi di Sky Sport. Cioè è uno dei motivi per cui io mantengo l'abbonamento, cioè non faccio fatica a dirlo, ad ammetterlo, è uno dei motivi per cui mantengo l'abbonamento anche nel periodo estivo in cui non ci sono partite, cioè non è che ti vedi la Serie A o la Serie C a luglio, però ti vedi insomma, certo, quello che a mio avviso è il miglior programma della televisione sportiva. La televisione non sportiva ormai faccio fatica a guardarla a prescindere, però per la televisione sportiva credo che il miglior programma in assoluto sia quello di Bonanno e Di Marzio, di conseguenza sono due figure professionali che messe assieme hanno...
0: Sì, funziona, è un duo che funziona, ha dimostrato di funzionare.
1: Hanno modificato il modo di raccontare sia il calcio che soprattutto il calciomercato.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Mi hanno fatto
0: sì.
1: Scuola.
0: Sì, sì, poi il calciomercato è diventato un modo per attirare pubblico, ma soprattutto il modo in cui Gianluca lo ha tirato fuori poi nel corso degli anni è diventato anche un qualcosa che fa parte del sistema calcio. Cioè, una volta veniva vista come una cosa secondaria, oggi probabilmente è diventato il primo mezzo attraverso i quali i tifosi sognano, perché poi il calciomercato ha sempre portato questo, secondo me, il sogno di vedere il più grande campione del momento vestire la tua maglia e poter raccontare, anticipare, analizzare i dettagli e raccontarli. È un bellissimo mestiere e non è facile, perché poi arrivare a conoscere per trattative, situazioni, è complicato perché non tutti collaborano, ecco, diciamo così.
1: Speriamo torni presto ad anticipare qualcosa sulla Regina, perché significherà che la Regina è tornata in categorie.
0: Diciamo che già lo fa attraverso il suo network, Serie D24. Certo, è collegato a quello che oggi è la Regina, la dimensione della Regina. Chiaramente un domani, quando speriamo la Regina tornerà in Serie C o in Serie B, magari sarà proprio lui in prima persona a raccontare le trattative.
1: No, lungi da me sminuire il lavoro di tutta la galassia dei siti che c'ha Gianluca, tra cui Serie D24.
0: Tante volte ti posso dire che anche imbeccate arrivano direttamente da lui.
1: Sì, assolutamente, però dico, cioè, il vostro è un grandissimo lavoro che nell'era moderna portate avanti nel migliore dei modi, su questo non ci sono dubbi, lo confermano, cioè, non soltanto i numeri, ma proprio la credibilità che si è creata, tutta la galassia in tutte le categorie, riuscite ad anticipare notizie in tutte le categorie per tutte le squadre. Mi riferisco a momenti rimasti nell'immaginario collettivo del tifoso, come Gianluca che apre una trasmissione di calciomercato all'originale dicendo la notizia bomba della serata è di Michele, certo, che torna alla Regina, capisci?
0: Sì.
1: Perché abbiamo vissuto anche queste cose ed eravamo già in Serie B, cioè non eravamo più in Serie A.
0: Sì, lo ricordo.
1: Ti posso dire, saltando proprio di pane in frasca, non alla grande ma alla grandissima, come direbbe Rocco Barbaro, che in nazionale maggiore è stato convocato un ragazzo che io vedevo proprio tramite Sky o comunque Now TV, se preferite, perché ormai preferisco internet alla parabola, lo vedevo con la maglia dell'Albino Leffe e penso che questo attaccante, che si chiama Zoma, sia il simbolo dell'arretratezza in questo momento che sta vivendo il calcio italiano, perché è stato inspiegabile questo giocatore, che ora non ricordo che fosse andato in doppio cifra, comunque l'avrà sfiorata per poco un 2 o 3 stagioni fa. È inspiegabile che è un calciatore che proprio mi ricorda di Michele, per quelli che sono i colpi, le caratteristiche, le movenze, nonostante stiamo parlando insomma di un colored, quindi, cioè, non è che uno lo guardi e dice, no, sembra di Michele, però come movenze, dico, come caratteristiche, come zona di campo occupata, come modo di calciare in porta, mi ricorda tantissimo il nostro David Di Michele. È veramente un mistero di come questo giocatore, che già il primo anno giovanissimo la maglia dell'Albino Leffe avesse fatto bene, non sia passato almeno in una squadra di Serie B italiana. Non dico che doveva essere preso per forza da una formazione di Serie A, ma almeno in Serie B. Ora io non riesco a credere che su 20 direttori sportivi in Serie B, quindi per 20 squadre ce ne saranno 20 diversi, non penso che nessuno avesse notato le gesta di questo calciatore con la maglia dell'Albino Leffe. Evidentemente in Serie B, nella Serie B attuale, non ci sono risorse tali da potersi permettere l'acquisto di un cartellino di un buon barra ottimo attaccante giovane preso dalla Serie C, o non c'è il coraggio di investirle queste cifre, oppure proprio non ci sono. Penso che sia uno degli aspetti più tristi, più sottovalutati del calcio italiano, la difficoltà nell'investire all'interno del nostro sistema. Per fortuna quest'anno è stato invertito un pochettino il trend, cioè ci sono state squadre di Serie A che hanno attinto calciatori dalla Serie B, però un fenomeno che negli ultimi anni si era completamente arrestato. I giocatori che dalla B andavano all'A si contavano sulle dita di una mano ed erano poche le operazioni fatte anche tra Serie B e Serie C. Quindi speriamo in un'inversione di tendenza, sì, perché poi, oggi questa convocazione comunque, magari Mancini rischia anche di bruciare il ragazzo, perché gioca pur sempre in Serie B tedesca.
0: Mancini comunque ci ha abituato nel suo percorso anche precedente in nazionale a lanciare questi ragazzi. Lo ha fatto, forse è stato l'allenatore che ha portato più esordienti nella storia della nazionale, ha sempre pescato anche da fuori, per esempio Retegui, che poi è arrivato in Serie A ma prima è arrivato in nazionale. Ora io spero facciano la stessa cosa con Tressoldi, perché secondo me è un attaccante importante che alla nazionale manca e che può dare una mano immediata se dovesse scegliere di vestire la maglia della nazionale. Ricordiamo, il ragazzo è nato a Cagliari ed è cresciuto in Germania. Adesso lo ha fatto con Zoma. Ci sono anche altri esordienti, Favasulli non è un esordiente, è stato convocato anche lui. Sicuramente inizia un nuovo corso per la nazionale, con un allenatore che a mio avviso ha pagato tanto per quello che è successo dopo le partite con la Svizzera e soprattutto con la Macedonia, ma non dimentichiamo quello che era riuscito a costruire negli anni precedenti, perché arriva a vincere un europeo con un nazionale obiettivamente non fortissima rispetto anche alle altre superpotenze, attraverso un gioco con un gioco
1: tanto positivo. Barella, Jorginho e Verratti vai e trovali nelle altre nazionali europee.
0: Sì, no, per carità,
1: cioè, fa fatica il Brasile ora come ora ad avere tre palleggiatori del genere.
0: Se prendiamo i centrocampisti della Francia, il centrocampo della Francia e della Spagna, anche all'epoca non erano inferiori, nel senso era una nazionale forte che però era stata costruita da Mancini, perché c'erano anche prima Jorginho, Verratti e Barella forse no, però comunque il centrocampo era di buona qualità anche prima. Lui è stato bravo anche a valorizzare secondo me Chiesa, Berardi, Insigne, Immobile stesso. Comunque ricordiamo che fino a qualche anno fa l'Italia ha avuto il record di partite senza sconfitte per una nazionale in partite ufficiali. Quindi voglio dire, qualcosa di positivo si era fatto, ha dimostrato di essere un ottimo CT. È discutibile sicuramente il modo con il quale lui ha poi lasciato la panchina.
1: Mancini ha fatto gruppo e ha lasciato la panchina perché evidentemente non è stato rispettato il suo staff. Perché nel suo staff c'erano figure estremamente carismatiche come purtroppo Gianluca Vialli, che ci ha lasciato, come Daniele De Rossi, e nel momento in cui dalla federazione gli impongono la presenza di Buffon, evidentemente Mancini avrà fatto le sue valutazioni. Fermo restando, nel frattempo è stato escluso dai mondiali pure lui, cioè è buttato fuori dalla Macedonia del Nord, di conseguenza già bastava e avanzava questo, a prescindere da un europeo vinto, per mettersi da solo in discussione. Quindi vediamo,
0: sì,
1: un attimo.
0: Sicuramente poi quel risultato è stato tremendo, inaspettato, anche soprattutto perché probabilmente rispetto agli ultimi due gironi, gli altri due gironi attraverso i quali non siamo riusciti a qualificarci ai mondiali, era il più semplice, perché comunque ti sei confrontato con la Svizzera, hai avuto due rigori e li hai sbagliati entrambi, e quindi hai fallito l'accesso ai mondiali forse nel modo più banale, sbagliando appunto i rigori, e nel girone più semplice, perché sì. Se quattro anni prima avevi la Spagna e quest'anno, l'anno scorso, hai avuto la Norvegia, che comunque hanno dimostrato di essere due nazionali fortissime, con la Svizzera probabilmente avresti dovuto qualificarti e non ci sei riuscito, anche per colpa degli episodi, perché ripeto, se Jorginho fa un rigore su due tu al mondiale ci vai.
1: Svizzera che però ci ha buttato fuori agli europei nella fase finale, insomma, sì, con Spalletti, quindi tanto
0: due
1: festa
0: anni dopo.
1: Tanto festa non era,
0: però obiettivamente rispetto a Norvegia e Spagna
1: era nettamente
0: inferiore,
1: non aveva,
0: e poi soprattutto
1: Holland,
0: perché comunque hai avuto due match ball, soprattutto in casa, con il rigore bastava trasformarne uno.
1: No, sono state scelte curiose, perché da un lato appunto convochi elementi come esempio proprio Zoma, che gioca in Serie B tedesca, dall'altro lato lascia all'Under 21 giocatori come Liberali, che è già in Serie A con la maglia del Como, quindi non la più banale delle squadre, giocatori come Endur, che dall'anno scorso fa Ville a Firenze, già prometteva molto bene fin dei tempi in cui giocava nell'Italia Under 19 assieme al nostro Fabian, quando era nostro, e di conseguenza sono scelte che un po' forse vanno interpretate in un'ottica un po' più ampia, no? Perché ci sarà un motivo se lascia determinati talenti a Silvio Baldini nell'Under 21, perché io credo che anche questo tipo di giocatori potesse meritare una chiamata in nazionale maggiore. E comunque oggi avremmo pur sempre un gioco pronostici, cioè spero che non vi dimentichiate del nostro gioco pronostici, anche perché fin qua non ha azzeccato nessuno. Quindi tutti coloro che partecipano, che mettono in palio dei premi, sono ansiosi di farveli vincere. Ricordatevi che il gelato si squaglia, non penso che c'è sempre la stessa vaschetta pronta già da tre settimane, no, l'avrà cambiata,
0: certo,
1: cioè, se no,
0: sì, certo.
1: No, scherzo, ve la fa sul momento. Quindi insomma, vedete un attimo di impegnarvi per azzeccare questo pronostico su Vigor Lamezia
0: intanto
1: contro Regina.
0: Possiamo dire che dalla conferenza stampa Marchetti ha comunicato che gli indisponibili Reis, Franchini, Guida e ovviamente Palmieri non sono recuperati, quindi saranno assenti anche per la trasferta di Lamezia, e mi informano che comunque anche a Lamezia piove ed il campo è a serio rischio di
1: e allora vediamo di informarci nel corso della trasmissione molto bene su questo aspetto,
0: perché sembra appunto sembra che insomma la pioggia abbia peggiorato le situazioni del campo e di conseguenza è a serio rischio anche la partita a questo punto, se dovesse continuare a piovere e soprattutto copiosamente nelle prossime ore, anche nelle ore di domani. Quindi bisogna capire innanzitutto se il campo sarà agibile, tra virgolette, per praticabile per la partita di domani.
1: Sì, penso che a questo punto sia, cioè, il primo pensiero, no? Capire se domani si gioca.
0: Infatti è la prima cosa che mi è venuta in mente, perché con la pioggia e guardando anche la situazione del campo prima della pioggia, giustamente viene il dubbio, perché ormai siamo abituati anche a considerare questi aspetti. Lo scorso anno con Ligia Virtus è stato lo stesso. E ovviamente la trasferta è molto più vicina, quindi eventualmente un rinvio non sarebbe
1: si può recuperare gravissimo. Anche dopo due giorni eventualmente, no?
0: Certo, quindi vediamo un attimo quello che succede, cerchiamo anche di avere più informazioni possibile. È chiaro che oggi è difficile riuscire a stabilire con certezza se domani si giocherà o non si giocherà. Vediamo anche in base alle condizioni del tempo, se si fermerà la pioggia, se il campo comunque mantiene, e capiremo sicuramente nelle prime ore di domani, insomma vicino alla partita, nelle ore di domani si capirà qualcosa in più.
1: Assolutamente, però cercheremo di informarci già nel corso della trasmissione Mezzogiorno Amaranto che stiamo portando avanti in diretta. Quindi insomma, hai fatto bene a svelare le prime dichiarazioni del mister Marco
0: Marchionni. Sei d'accordo Paolo, io andrei intanto a ricordare gli sponsor e i premi in palio, che ovviamente sono divisi in settimanali e annuali, come ormai ben sapete. Ricordiamo che ovviamente indovinando il risultato esatto si riceveranno 3 punti, anche solo inviando il risultato e il pronostico avrete un punto che andrà appunto ad aggiornare la vostra classifica per il concorso dei premi annuali. E mentre se riuscite a indovinare sia il risultato esatto che il primo marcatore, saranno ben 5 punti assegnati a chi appunto indovinerà. Io vi vado a ricordare quelli che sono i premi settimanali, che si possono vincere solamente indovinando primo marcatore e risultato esatto, che sono 1 chilo di gelato più 4 brioche da Cesare, 1 chilo di pasticceria Mignon della Mimosa, una pala di pizza di Meduri, un trattamento a scelta del centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante, drenante o solarium, e una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring. E poi ci sono i premi annuali, che sono i seguenti: un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati illimitato per un anno offerta da Auronex, un impianto di allarme di Vision Alarm, 200 stampe fotografiche 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Quindi insomma i premi sono sicuramente importanti, inviate i vostri pronostici perché secondo me a breve qualcuno indovinerà.
1: Assolutamente sì, insomma iniziate a scatenarvi più voi della bufera, possibilmente. Va bene, con questo tipo di indisponibilità in avanti per la Regina, quindi dovendo comunque argomentare su quella che ad oggi è la partita in programma per la sfida appunto tra Vigo, Lamezia e Regina, che con Reis e Guida KO l'unico dubbio può essere sull'eventuale utilizzo di Iallo, che comunque da subentrata ha fatto benissimo, ha fatto quel grandissimo gesto tecnico, ma soprattutto trovato il gol. È chiaro che è molto più facile riconfermare, non so se la coppia, non so se dire la coppia o il tridente, perché qualche mezzo dubbio, certo, ce lo possiamo avere sul tipo di assetto che andrà a scegliere Marchionni. Se c'è il rotulo, può consentire al mister
0: di... rotolo si giocherà anche,
1: non si tocca, insomma, come fai?
0: Non credo che possa essere tolto dall'undici titolare. Sicuramente rientrerà a quadro, molto probabilmente vedremo appunto il centrocampista ex Trapani titolare, perché a mio avviso è fondamentale soprattutto in partite del genere. Anche a Bonchelè tornerà tra i titolari molto probabilmente, e dopo il turno di riposo, e quindi penso che i cambi saranno questi qui, con Magrassi e Alma confermati lì davanti. Vediamo anche sulle fasce quello che può avvenire, perché da quello che sappiamo anche Lancini era uscito un pochino acciaccato con l'Avola, infatti poi è entrato Domenico Girasole che ha trovato subito il gol, e vediamo eventualmente se ci sarà anche un cambio nella retroguardia, se Lancini non dovesse essere al 100%, anche se in una partita comunque così ostica come quella di Lamezia, visto il campo, visto anche la qualità che abbiamo raccontato ieri con il mister Vargas della Lamezia, uno come Lancini può sicuramente darti una grossa mano a gestire gli attacchi, l'attacco della Lamezia. Detto questo, comunque c'è Domenico Girasole, o eventualmente puoi anche andare sulla linea verde per consentire a Baggi di giocare. Linea verde intendo gli under, quindi potremmo aspettarci anche Baldan al centro della difesa.

0: per non rischiarlo, ecco.
1: Allora svediamo un piccolo arcano, perché comunque con diciamo dovendo commentare piacevolmente, no, non è che lo facciamo per costrizione, anzi ci mettiamo la firma, commentando quindi vittorie su vittorie che sta ottenendo la regina, comunque qualche chicca, qualche piccolo segreto di ciò che sta portando avanti Marchionni a livello di lavoro, magari è giusto che lo sveliamo ogni tanto, ammesso e non concesso che corrisponda poi a realtà. Ovviamente parliamo in base a ciò che sappiamo, o che possiamo chiedere e verificare. I dolorini con Marchionni non esistono. Cioè, uno dei motivi per cui la squadra sta rendendo così bene, uno dei motivi per cui chi gioca fa benissimo e segna, chi subentra cerca di fare ancora meglio e di conseguenza si impegna tantissimo a segnare, è che l'allenatore tiene tutti sulla corda. E come vede qualcuno che si ferma, che si tocca, che cincischia, non reagisce bene. Io credo proprio che un calciatore come Lancini, con la sua esperienza, non credo, cioè, se ha un problema serio e allora amen, ma se ha un problema, diciamo, transitorio, credo proprio che Lancini sarà della partita, perché qua capisco, insomma, che il presidente della capitale, però è il caso di dire che qua chi va a Roma perde poltrona, cioè, come un calciatore esce dal campo per qualche dolorino, ti subentra un altro e il posto non te lo molla più, di conseguenza io diciamo, non conosco Lancini, però per l'idea che mi sono fatto di questo di questo gladiatore, ecco, che abbiamo preso dalla Serie C, penso proprio che non rinuncerà a giocare la gara contro la Vigor Lamezia, quindi no,
0: certo,
1: questo
0: però
1: comunque
0: considerando anche gli impegni futuri, perché obiettivamente poi incominciano ad arrivare partite un pochino più ostiche e che possono già indirizzare il campionato, perché l'abbiamo detto, ci sono i Gia Virtus, Vibonese, Nice e Trapani tutte in fila. Ora non so se l'ordine esatto è questo qui, quindi eventualmente se tu comunque sai di avere a disposizione calciatori forti e ce li hai e Lancini non è al 100%, puoi anche non rischiarlo. Questo è il mio pensiero, perché comunque hai dei calciatori che ti permettono di mantenere il livello molto alto, ti fanno stare tranquillo, e quindi se Lancini dovesse avere qualche problema, insomma, eviti di rischiarlo, fai giocare Girasole, uno dei due, o Baldan al centro,
1: sì,
0: e sei a posto.
1: Dobbiamo anche fare i conti, tra virgolette, con quello che è lo status di allenamenti a porte chiuse, perché su Guida avevamo preso qualche informazione dopo l'infortunio che ha avuto con Licata e avevamo detto che a scopo precauzionale probabilmente non sarebbe stato coinvolto per la gara di Modica, però evidentemente non era tanto un qualcosa di precauzionale, perché poi non ha giocato neanche l'infrasettimanale, sembra proprio che non ci sarà neanche contro la Vigor Lamezia, di conseguenza è un problema sul quale Guida non riesce ad allenarsi, quello che si è procurato, e forse era, non stava già benissimo prima di Regina Licata.
0: Qualcosa di pregresso, sì, che si porta da dietro da qualche tempo, perché io l'avevo visto che non era al meglio, anche secondo me tra la partita di Coppa Italia e la partita d'esordio con il Licata ha avuto qualche problemuccio in quella settimana lì, perché obiettivamente è apparso un pochino appannato,
1: sì,
0: nei primi minuti fino a quando ha giocato con il Licata, poi ha preso anche una botta e quindi evidentemente ha sentito un riacutizzarsi del problema, non sappiamo poi se è realmente così, però io ho avuto questa sensazione e allora probabilmente stanno temporeggiando, prendendo il tempo giusto per farlo rientrare al 100%, anche perché abbiamo bisogno di un Guida al 100%, perché abbiamo solamente Alma e Guida che possono ricoprire quella posizione lì, e di conseguenza la regina ha necessità che sia al 100% Guida, è inutile rischiarlo per poi magari riperderlo.
1: Però se così fosse, confermerebbe la tesi di prima, insomma, che stavo testé esponendo, perché magari Guida col dolorino prima di Regina,
0: certo,
1: Licata,
0: sì,
1: col,
0: sì,
1: cavolo che alza bandiera bianca e dice no, non ce la faccio, insomma, col dolorino gioca, perché evidentemente conosce il mister, l'ha avuto a Ravenna, sa come ragiona, sa come funziona, ha giocato col dolorino e sarà diventato dolorone.
0: Può essere, sì, assolutamente. E, intanto ci scrive anche Giuseppe, dice: rammento che il Trapani 3 anni fa vinse il girone realizzando 30 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte. Se ipotizziamo che entro dicembre ha fatto i 4 pareggi, ha però senz'altro fatto anche le 13 vittorie, totalizzando quindi in totale 43 punti. La regina dunque deve fare entro dicembre almeno gli stessi 43 punti del Trapani, cioè 13 vittorie e 3 pareggi e 0 sconfitte. Così saremo sicuri di aver stravinto il girone sin da dicembre. concludo. Quindi mancano fino a gennaio ancora

0: 10 vittorie e 4 pareggi e 0 sconfitte. Ha già disegnato il cammino della regina il nostro ascoltatore Giuseppe. Io penso che poi la ricetta magica, il cammino già scritto non esistano. Esiste solo il fatto che devi essere forte, devi dimostrare di essere forte. La regina lo sta facendo e deve continuare così. Poi io non escludo che possa fare tutte vittorie o comunque, o magari avere difficoltà e perdere anche una o due partite, ma questo non significherebbe non stravincere il girone o vincere il girone. Poi ripeto, prima lo vinciamo meglio è, ma se dovessimo vincerlo anche all'ultima giornata con un punto in più delle altre, mi va benissimo così, perché l'importante è uscire da questa categoria. Cioè non creiamo ansie, secondo me, inutili, perché questa squadra è tranquilla, questa squadra sta giocando bene, sta dimostrando di essere la più forte, deve continuare a farlo e non è importante vincere con 100 punti, è importante vincere, almeno per come la penso io. È chiaro che vedendo questa regina, per arrivare alla vittoria dovremo soffrire pochissimo, poco, sempre se il tutto continua ad andare in questo modo. Non è scontato, perché ricordiamo, possono arrivare infortuni, possono arrivare squalifiche, possono capitare le partite dove non riesci a segnare, nel senso, non sempre le squadre più forti vincono, possono perdere. Questo però non deve sicuramente far scattare allarmi o isterie varie, perché comunque la regina è forte sul lungo, secondo me poi non avrà grossi problemi.
1: Quando un allenatore parla, che sia in conferenza o che sia in un'intervista semplice, sa benissimo che lo stanno ascoltando i propri dirigenti, i propri calciatori, i propri avversari e infine i tifosi. Ma vi posso garantire che i tifosi non sono in cima ai pensieri dell'allenatore nel momento in cui rilascia delle dichiarazioni. Cioè è molto più semplice che un tifoso della propria squadra del cuore fermi l'allenatore della propria squadra del cuore in giro per il centro, non per forza soltanto Reggio Calabria, cioè parlo in generale, sì, di qualsiasi squadra, e fuori dai denti gli dica cose che a microfono acceso non direbbe mai. Nel nostro caso non è così, però ci sono comunque delle circostanze in cui cerchiamo pure noi di essere un pochettino più misurati di quello che saremmo qualora dovessimo parlare soltanto di tifosi. Cioè io a quest'ora, con la rifinitura conclusa, non so se hanno già iniziato a pranzare i calciatori della regina, non lo so se c'è qualcuno alla radio accesa che sta seguendo Turing. Di conseguenza io sarei tentato, no, di fare lo sbruffone, però vorrei che tutti mantenessero i piedi per terra.
0: Sì,
1: fermo restando che non credo di essere sbruffone nel sostenere che questa squadra, ecco, non mi sorprenderei se in questo girone riuscisse a totalizzare tra le 27 e le 30 vittorie.
0: Sì, ma infatti, ma è nelle corde di questa squadra, non c'è dubbio, è nelle corde di questa squadra la possibilità di fare un cammino del genere. Però se qualora la regina dovesse perdere una partita, perché può succedere, magari in un campo complicato come quello di Caltanissetta o di Barcellona Pozzo di Gotto, non dobbiamo sicuramente delirare. Questo è quello che penso, perché poi sul lungo la regina ha sicuramente più probabilità di essere continua, ha più probabilità di vincere partite, perché ha un organico troppo profondo, ha un organico superiore che ha tante libertà di scelta, e di conseguenza non dobbiamo farci programmi o pensieri, dobbiamo ragionare partita dopo partita, un po' tutti, e sperare che la regina possa vincere più partite possibili, cosa che secondo me poi accadrà. Nino Tripo Sampecci scrive: Andrea, sì, il Trapani quando ha vinto il campionato era da solo, non c'era nessuno. C'era sia il Siracusa che la Vibonese, che fino a dicembre erano tutte nel giro di 4 punti, 3 punti. È stato comunque un campionato molto aperto, vivo, perché erano tre squadre che vincevano praticamente tutte le domeniche, e quindi insomma il Trapani poi ha vinto perché era nettamente la più forte, aveva un organico obiettivamente molto molto profondo, forse anche più profondo di questo della regina, e di conseguenza poi ha raggiunto l'obiettivo senza problemi.
1: Domani ci sono 6 partite in contemporanea alle ore 15: Trapani contro Nova Egea Virtus, Avola contro Nissa, Vigo Lamezia che ospita la regina, e nel corso del programma cercheremo di iniziare a capire qualcosa sullo stato del terreno di gioco, perché la bufera che c'è almeno in questa zona di Reggio, dove ci troviamo noi, cioè a Gallico, mi sa che le condizioni meteo non siano migliori in quel di Lamezia, e già il campo è rovinato di suo, quindi cercheremo di informarci nel corso della trasmissione. Licata contro Ragusa, Modica, Castrum Favara, Vibonese, Atletic Palermo. Alle ore 16 il Milazzo ospita il San Biase, il DGS Praia Tortora riceve il Siracusa. Alle 17 chiude il programma il match tra Gela ed Enna. Questo il quadro nel quarto turno del girone I della Serie D, che vede la regina saldamente al comando con 9 punti, unica squadra a punteggio pieno dopo 3 partite, 10 gol segnati, 0 subiti, 6 gol fatti, 2 subiti dalla Nissa, 10 segnati dalla Norvegia Virtus, però 7 subiti. Il San Biase ne ha segnati 4 e ne ha subiti 2. Queste sono le squadre che inseguono a quota 7 punti, quindi a meno 2 rispetto agli Amaranto, quindi le squadre capaci di ottenere 2 vittorie ed un pareggio in queste prime 3 partite del girone.
0: Sì, assolutamente. Incomincia a entrare nel vivo ora anche il girone. Insomma, abbiamo visto che ci sono stati anche risultati un pochino inattesi in queste prime giornate. Per esempio, comunque il Praia Tortola sta avendo un buon cammino dall'inizio del campionato.
1: Quello è il film di Checco Zalone.
0: Anche soprattutto dopo la batosta presa a Reggio Calabria in Coppa Italia. Invece comunque ora ha vinto molto bene.
1: Ma è una buona squadra, tecnicamente è una buona squadra.
0: Ha pareggiato con il San Biase, quindi voglio dire, è partita discretamente bene. Per quanto riguarda la quarta giornata, a mio avviso ci sono un paio di partite da attenzionare, tra cui ovviamente Trapani-Igea, Vibonese-Atletico Palermo, che secondo me è una partita molto, molto anche piacevole da vedere, perché sono due squadre comunque con un pensiero offensivo, una buona identità di gioco. E poi ci sono anche Siracusa e Nissa, che hanno due trasferte secondo me non facili, perché l'Avola ha battuto il Trapani e ora ospita la Nissa. E vediamo anche, insomma, l'inseguitrice della regina, se magari si ferma di nuovo con la squadra che precedentemente ha battuto la regina. E il Siracusa deve continuare il suo cammino, che per ora la vede comunque già aver azzerato la penalizzazione. Ha fatto 2 vittorie e un pareggio tra l'altro ottenuto a Vibo, non facile, non scontato. E quindi ha un'altra partita, secondo me, non semplice, sempre in terra calabrese con il Praia Tortora, e dovrà dimostrare dovrà dare un ulteriore segnale di forza, secondo me.
1: Vediamo cosa uscirà fuori da questo turno. È chiaro che la nostra attenzione è concentrata soprattutto sulla regina, certo. Tra oggi e domani, fino al fischio d'inizio, la nostra attenzione sarà concentrata sulle condizioni del terreno di gioco del Dippolito, dato che a quanto pare sta piovendo a dirotto anche alla Lamezia Terme, quindi credo che sia prevista pioggia anche nella giornata di domani, però ormai delle previsioni meteo ci fidiamo tanto e non quanto. Però appunto da qui a domani bisogna capire come sarà ridotto un terreno di gioco che già di suo è ridotto male, quindi figuriamoci adesso che c'è l'acquazzone. Quindi ripeto, nel corso della nostra puntata andremo avanti fino alle 14 circa, proveremo ad informarci sulle condizioni che ci sono alla Lamezia. È chiaro che anche alla regina dovranno dire qualcosa, cioè vabbè che la trasferta è vicina, però insomma, se già da oggi c'è grosso timore che questo match possa essere oggetto di rinvio, insomma credo che sia doveroso informare il club ospite, che comunque avrà programmato insomma una trasferta, un pernottamento in quel di Lamezia, dovendo giocare una gara ufficiale nella giornata di domani. Va bene, non so se siamo pronti per fare una piccola pausa. Abbiamo già detto insomma che Reis, Guida e Franchini difficilmente saranno della partita, quindi dovrebbero restare nella lista degli indisponibili, anche se alla fine erano stati convocati o comunque annessi diciamo alla lista dei convocati. Marchioni l'aveva inseriti un po' tutti, però poi sono andati in tribuna, di conseguenza è facile che giochino Magrassi, Alma, io lo chiamo tridente, Alma, Magrassi, Rotulo, vediamo insomma se saranno queste le scelte del mister Marchionni contro la Vigor di Jorge
0: Vargas. A breve, Vargas. A breve comunque andremo anche a sentire il mister Marchionni, quindi restate con noi, seguiteci perché andremo a mostrarvi la conferenza stampa dell'allenatore. Quindi rimanete con noi, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

0: @progettoTouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettoTouring.it.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Rieccoci qua in diretta dagli studi di Video Touring per Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Ovviamente stavamo parlando della partita di domani che dovrebbe giocarsi al Guido d'Ippolito di Lamezia con la regina di Marco Marchionni che va a caccia del quarto risultato utile consecutivo, il quinto se ovviamente consideriamo anche la Coppa Italia. Tra breve sentiremo anche le parole del mister che ha parlato in conferenza stampa, vediamo cosa ha comunicato. Intanto ha comunicato che ovviamente gli indisponibili Reis, Guida e Franchini, oltre al lungo degente Palmieri, non saranno recuperabili per domani. A breve comunque sentiremo anche le altre dichiarazioni. Io vi ricordo ovviamente che oggi è il giorno del gioco pronostico e potete sicuramente inviare il vostro pronostico, ovviamente cercando di indovinare il primo marcatore e il risultato esatto per vincere i premi che vado a ricordarvi. Quali sono? Sono premi sia settimanali che annuali. I premi settimanali prevedono 1 chilo di gelato più 4 brioche di Cesare, 1 chilo di pasticceria Mignon della Mimosa, una pala di pizza di Meduri, un trattamento a scelta del centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante, drenante o solarium, una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring. E poi abbiamo i premi annuali, che sono un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati illimitato per un anno offerta da Auranex, un impianto di allarme di Vision Alarm, 200 stampe fotografiche 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Ovviamente dovete inviare un messaggio allo 0965, un messaggio a WhatsApp al 3937 104 400 oppure telefonare allo 0965 58704 per provare a indovinare il risultato più primo marcatore per vincere il premio settimanale oppure per aggiungere comunque punti in classifica per i premi annuali. Ricordiamo 3 punti se si indovina solamente il risultato esatto, 1 punto inviando il pronostico e 5 punti per chi riesce a indovinare primo marcatore più risultato esatto, che ovviamente poi si aggiudicherebbe anche un premio settimanale. Quindi insomma premi importanti, un bel concorso, inviate il vostro pronostico e provate a vincere con noi. Intanto ci arrivano tantissimi anche pronostici, Paolo, perché sì. I nostri ascoltatori vogliono provare a vincere, pronosticano tutti la vittoria della regina.
6: Oh, si chi,
5: con,
6: sto vizio.
5: Chi con un risultato un pochino più largo, chi anche un pochino risicato, non sotto lo 0-2 comunque, 0-1 non ne vedo. Tanti marcatori, il più chiamato è Magrassi, quindi insomma il bomber, ovviamente l'attaccante, la punta è quello più citato e più pronosticato, anzi, e, oltre però comunque anche ad Alma, Rotulo, a Bonchelè, insomma.
6: Per me è partita da Bonchelè.
5: Può essere, cioè, ci sarà sicuramente bisogno di muscoli visto il campo abbastanza.
6: Ma pure Rossetti, non scherzo.
5: Pesante.
6: Sì.
5: Sì, Rossetti bisogna vedere poi se parte dall'inizio. È chiaro che pronosticare, trovare il marcatore dalla panchina non è facile, a meno che non facciamo come le scommesse, no? Che vale il plus, quindi anche il sostituto. Sarà sicuramente una partita complicata, una partita dove il risultato a mio avviso non sarà scontato e la regina dovrà essere brava a giocarsi le sue carte. Guardando la fisicità, le possibilità che comunque la regina ha tante, deve mettere muscoli per vincere questa partita più che tecnica, visto comunque le condizioni del campo che erano preoccupanti e sono ancora più preoccupanti dopo l'acquazione di questa mattina, sperando che ovviamente la situazione migliori nel corso delle prossime ore. Però comunque a prescindere da questo, Paolo, la regina, come abbiamo detto anche ieri insieme a Mister Zito, ha bisogno di muscoli dal suo centrocampo, quindi con Abonchelè, Rossetti, lo stesso Acquadro, Magrassi, sì. Centimetri e forza fisica eventualmente per provare a sbloccare la partita anche su qualche calcio piazzato piuttosto che qualche mischia.
6: Sì, anche perché appunto la squadra del mister Vargas non mi sembra particolarmente strutturata, no? Sul piano dei centimetri.
5: Infatti lui ha ammesso anche che le condizioni del campo mettono in difficoltà anche il Lamezia stesso.
6: Mentre stiamo chiamando il mondo praticamente per cercare di capire com'è la situazione del terreno di gioco del Dippolito, ci aggiungono delle rassicurazioni comunque sulla possibilità di giocare, ecco, regolarmente questa gara di domani, o meglio di giocarla, ecco, regolarmente. Poi bisogna vedere che campo troveremo e se e quanto pioverà da qui a domani, è chiaro, però stiamo provando appunto a prendere informazioni in tempo reale per quanto concerne lo stato del manto erboso, che già è provato di suo al Dippolito di Lamezia, e il maltempo che c'è a Reggio forse anche più forte nell'Ametino in questo momento, però sembra che si riesca, almeno al momento, poi vediamo da qui a domani, speriamo che non cambi in peggio la situazione, però appunto come
5: sì, tanto dipende dalla pioggia. Dai, se non dovesse piovere in maniera anche abbastanza aggressiva, penso si possa giocare. Certo, il campo è quello che è, lo sapevamo prima, lo sappiamo ancora meglio adesso, però se non dovesse piovere penso si riuscirà a giocare. e penso sia anche meglio così, perché la regina in questo momento arriva davvero da un filotto importante in fiducia, e vincere un'altra partita magari anche fuori casa tosta potrebbe solo che far bene, aumentare ancora di più il morale dei ragazzi.
6: Allora, se c'è una pozzanghera sulla fascia e Toscano salta pure la pozzanghera, voglio il poster, cioè, voglio proprio il fermo immagine di Toscano che salta la pozzanghera.
5: Da motorino diventa moto d'acqua.
6: Sì, moto scooter, sì, no, lo scooterone, sì,
5: l'acqua scooter. Cambia poco.
6: Esatto.
5: Obiettivamente, quindi, se riesci a fare una prestazione importante anche domani,
6: mi metto il poster in camera direttamente. Va bene, è chiaro che questa squadra ha talmente tante armi sul piano tecnico, sul piano fisico, sul piano della corsa, della qualità, della compattezza di squadra, talmente tante armi la regina di Marchionni, che siamo fiduciosi a prescindere, diciamo, dal tipo di avversario e dal tipo di terreno. E già quello di Modica è stato un terreno particolare, perché era un campo piccolino, sintetico, e siamo riusciti a fare il risultato anche lì in una maniera o nell'altra.
5: Sarà agli antipodi comunque, è il campo di Lamezia, perché forse non è grande come quello del Granillo, ma sicuramente è più grande di quello che abbiamo visto a Modica, e soprattutto non è sintetico, cioè tra i due campi molto
6: evidente,
5: meno sintetico,
6: guarda,
5: quantomeno la palla scorre veloce.
6: Forse solo i pali saranno sintetici, i pali delle porte, neanche. Quindi insomma, vediamo un attimo. Niente, confermiamo appunto che ci giungono rassicurazioni, terreno spelacchiato ci dicono, ma si vedeva già occhio nudo, per il resto non ha assolutamente alcun problema, quindi queste sono le rassicurazioni che ci arrivano. Poi è chiaro che dipende dall'intensità del maltempo che si sta scatenando in queste ore e gli eventuali danni che combinerà da qui alla giornata di domani, però insomma cercheremo sempre in tempo reale di fornire ragguagli da qui al termine della nostra trasmissione odierna Mezzogiorno Amaranto, che abbiamo cominciato alla grande ospitando Gianluca Di Marzio in diretta, dato che si sta giocando la Di Marzio Cup, quindi il trofeo intitolato a suo padre Gianni Di Marzio, in quel di Catanzaro, a Catanzaro Sala, mi sembra,
5: sì,
6: il campo CONI,
5: sì,
6: il campo,
5: sì,
6: CONI,
5: sì.
6: FIGC.
5: Sì, sì, è un bellissimo campo, il centro federale. E ci sono forse più di, non ci sono mai stato, però ho visto delle immagini, è un campo molto molto bello.
6: Lo conosce bene il mister Zito, che era con noi ieri.
5: Vabbè, lui figurati, penso anche con le rappresentative eccetera eccetera, ci sarà stato tantissime volte anche a giocare con la regina, penso, quindi è un bel evento, anche perché i ragazzi della nostra primavera si potranno misurare anche con avversari di livello poi nazionale, perché c'era sicuramente la rappresentativa del Catanzaro, del Cosenza, del Crotone, e quindi comunque sono sicuramente squadre di altro livello, anche le giovanili, cosa che obiettivamente non avviene nei campionati che le giovanili della regina devono affrontare, perché essendo in Serie D non hanno accesso ai campionati professionistici, neanche per quanto riguarda il settore giovanile.
6: Ricordiamo che tra poco avremo modo di ascoltare le parole del tecnico della regina Marco Marchionni, che ha parlato al centro sportivo Sant'Agata nella sala stampa alla vigilia di questo match con la Vigor Lamezia. Sentiremo un po' dalla sua viva voce lo stato dell'arte. Abbiamo già anticipato quelle che sono le condizioni di gente come Franchini, Guida e Reis, che appunto già insomma sono andati in tribuna per noie fisiche nell'ultimo match, quello infrasettimanale, che abbiamo giocato e vinto contro l'Aula col punteggio di 4-0, e probabilmente sarà altrettanto. È chiaro che trattandosi di trasferta, ora non so se li inserirà nella lista dei convocati, pur sapendo di non poterli utilizzare, credo onestamente di no. Di conseguenza, insomma, dovrà farne a meno Marchionni. Ci dispiace ovviamente, perché il Reis sta facendo molto bene, Guida più che altro abbiamo visto soltanto in Coppa Italia, però
5: il precampionato è stato comunque uno dei più brillanti, anche Guida, che ha sempre segnato insieme al Reis, e quindi dispiace anche perché Guida ha lasciato sicuramente una bella impressione, soprattutto lo scorso campionato, no? Che è stato determinante per le sorti del Savoia. È stato il trascinatore, sì, assoluto, e poi un calciatore che conosce molto bene Marchionni. perché l'ho avuto a Ravenna, anche lì era titolarissimo, io lo conoscevo appunto per averlo visto anche nel Ravenna, perché avevamo sbirciato anche, avevamo gufato, no, sulle sorti del Ravenna a un certo punto, quando giocava quella finale playoff col Tau.
6: Lo so, manco anche, come gufi siamo
5: anche
6: buoni.
5: Anche Alfredo aveva fatto la canzoncina Tau, meraviglia, quindi... Quindi lo ricordo molto bene, Guida, e speriamo possa tornare molto presto, perché è un'arma veramente importantissima secondo me per questa Regina, anche per caratteristiche, perché lui andrebbe a occupare quella casellina che ora sta occupando Alma, ma ha caratteristiche diverse, è molto più brevilineo,
6: sì.
5: Un giocatore che gli piace stare anche dentro l'area, molto a fianco alla punta principale. Alma è forse un pochino un giocatore portato a stare più sull'esterno,
6: sì,
5: a rientrare
6: largo, puntare l'uomo, sì.
5: Puntare l'uomo. Guida sa puntare l'uomo,
6: vuole
5: a
6: dialogo.
5: Giocare, può giocare largo, però
6: vuole,
5: esatto, è più portato per il dialogo.
6: Va
5: e
6: bene.
5: Cosa, spero che insomma possa tornare presto.
6: Sì.
5: E perché può dare una grossa mano.
6: Certo, la cosa bella è che in assenza di Reis siamo qua col dubbio se gioca Magrassi o Iallo, anche se penso,
5: no,
6: appunto,
5: penso
6: che Magrassi.
5: Magrassi.
6: Sì, sì, è chiaro.
5: Anche per condizione fisica, cioè Magrassi abbiamo visto che ce l'ha 60-70 minuti nelle gambe, perché comunque anche quando è uscito ancora secondo me poteva stare in campo. Iallo lo vedo anche molto più incisivo in questo momento a partita in corso, perché portare uno come Iallo,
6: sì,
5: con quella forza fisica,
6: certo,
5: al 100% gli ultimi 20 anche 30 minuti può fare la differenza, può aiutare la Regina anche a tenere palla, a dare strappo, a dare profondità. E poi insomma, se sta bene, già ha fatto un gol, voglio dire, ha giocato 40 minuti, quindi voglio dire, può essere assolutamente un'arma in più. Ha fatto vedere di avere tantissima voglia, un episodio che non abbiamo evidenziato di mercoledì è che Iallo voleva tirare il rigore, ha litigato per un secondo con Alma, poi ha chiesto subito scusa e si è reso conto e poi ha segnato, quindi il karma, poi Alma che fa l'assist a Iallo, e questo ti fa capire anche la voglia che hanno, la determinazione che hanno questi ragazzi, la voglia di fare bene, perché evidentemente la concorrenza positiva è così forte che tu vuoi entrare e fare ancora meglio di chi ha giocato, e di conseguenza vuoi farti vedere, vuoi provare a ritagliarti un posto anche magari da titolare, perché Allo ce l'ha nelle corde, lo potrà fare, e ha voglia di farsi vedere, ma un po' tutti, perché anche Magrassi ha incornato e poi è corso a festeggiare come se avesse fatto un gol fondamentale per, non lo so, una vittoria di un campionato, invece è solo la terza giornata.
6: Presidente, ma che premio gli ha messo sti calciatori? Cioè, ecco, cioè, uno dei pochi arcani che ci resta da svelare, perché... Allora, io sono curioso di sentire cosa dice Marchionni, ma per un motivo in particolare,
5: sentire.
6: Perché abbiamo parlato della difesa, abbiamo parlato degli esterni, abbiamo parlato degli attaccanti. Io sono curioso di sentire se ci sono indicazioni sui centrocampisti, perché ora vai e togli la Ribbia e Rossetti, cioè a Quadro e a Boncheresi sono riposati e magari si aspettano entrambi di giocare titolare, no?
5: Certo.
6: Domani alla Lamezia li siedi, la Ribbia e Rossetti, tutte e due in contemporanea? Sentiamo.
5: probabilmente sì, penso.
6: Sentiamo
5: di no.
6: Se
5: hai
6: qualcuno
5: letto qualcosa tu?
6: No, però no. Guarda, c'è, tra cercare di capire come il campo alla Lamezia e messaggi vari, ecco, onestamente ho fatto fatica, però ho questa curiosità e sono curioso di sentire se qualcuno gliel'ha chiesto.
5: Vediamo se esaudisce anche questa tua curiosità. Andiamo a sentire mister Marchionni.
6: Vamos.
7: Benvenuti, conferenza stampa pre-ritorno Lamezia Regina. Mister Marco Marchionni è pronto a rispondere alle vostre domande. Cominciamo con Michele Favano, di Milano per Turing, e si prepara Francesco Rigoli per Radio Cusciutto.
8: Buongiorno mister, intanto velocemente le condizioni di Franchini, Guida, Reis e Lancini, e poi insomma, rispetto anche ai commenti che arrivano da ogni parte di voi giornalisti. Questa viene giudicata una squadra forte, anzi molto più forte delle altre. Le chiedo, dal suo punto di vista, dov'è migliorabile la squadra? E se è migliorabile?
9: Allora, intanto parliamo degli infortuni che purtroppo ancora non riusciamo a recuperare. Franchini tra un po', tra qualche giorno si aggregherà alla squadra. Guida anche, però i Reis ci vorranno qualche giorno in più. E c'è Palmieri che purtroppo è fuori per la spalla, quindi diciamo che ci vogliono ancora qualche giorno per recuperare qualcuno, mentre Edoardo per fortuna si è allenato regolarmente, quindi è disponibile. Per quanto riguarda la squadra, sappiamo che siamo una squadra importante, si può migliorare sempre, si può migliorare su tanti aspetti, però credo che se la squadra continua a far vedere quello che sta facendo vedere, è già una buona base di partenza.
8: Mister, le vittorie, dici con Patti, un entusiasmo che sta crescendo, quanto ha lavorato questa settimana anche sull'equilibrio un po' di questa squadra e poi su Baldan, ecco, sta ormai rientrando pienamente nella squadra, abbiamo visto una partita molto importante domenica. Che ruolo possono avere in questo momento il 2007, visto che Baldan poi sarà titolarissimo credo nel corso della stagione?
9: No, ma il 2007 come De Mori, Lunzia devono lavorare come sempre, devono farsi trovare pronti quando verranno chiamati in causa. È normale che abbiamo acquistato un giocatore importante che negli ultimi anni ha dimostrato di far vincere campionati, di darti solidità, di darti quell'esperienza che in determinate squadre come la Regina serve. E per quanto riguarda questa settimana, che alla fine poi è stata una settimana corta, c'è stato poco da lavorare, perché vedo un gruppo di ragazzi consapevoli di quello che stanno facendo, c'è l'armonia giusta, però la cosa che mi fa più ben sperare è che oltre all'armonia c'è la voglia di migliorarsi sempre, di lavorare, di non mollare un centimetro, di ricercare sempre la perfezione anche se poi non esiste. E questo mi fa piacere, perché ho trovato un gruppo di ragazzi che hanno voglia sempre di lavorare.
7: Giovanni Cirino per tutto Regina, si prepara Matteo Quattrocchi per il tifoso Regina. Allora, mister, nelle ultime partite, tranne qualche uscita in particolare, abbiamo visto comunque un lago libero che ha offerto delle garanzie. È d'accordo con me? Probabilmente può essere anche avvicendato, visto che questa piccola problematica con
9: No, ma credo che Antonio stia dimostrando il suo valore. È normale che non dimentichiamoci che è sempre un 2006, quindi è giovane, che prima di essere un calciatore della Regina è un primo tifoso, quindi dà sempre quel qualcosa in più. Poi a volte nel calcio gli errori ci possono stare, l'importante è superarli, e credo che lui li stia superando comunque con la mentalità giusta.
8: Salve mister, volevo chiedere come ha preparato questa sfida, tenendo anche conto del fatto che si giocherà in uno stadio in cui il terreno di gioco sicuramente non è dei migliori, anche viste le condizioni del Montebello.
9: Un po' questo ci dà un dispiacere, perché avremmo preferito giocarci la partita magari su un terreno buono, però sappiamo che il terreno magari non è buono né per noi né per loro, quindi è una grande squadra, deve capire i momenti, deve calarsi nelle situazioni che gli si presentano, e dobbiamo sempre dimostrare quello che stiamo facendo. Quindi credo che poi il terreno sì, può essere un fattore, ma non deve essere un alibi, una scusa.
7: Andrea Macellieri.
10: Buongiorno. Volevo chiedere, a proposito di Toscano, ha fatto tre partite ad altissima intensità, come sta la Venezia e queste altre 90 minuti a quei ritmi che sono, diciamo, per un calciatore normale sono insostenibili, ecco perché ha corso veramente tantissimo. Grazie.
9: Credo che se ci dobbiamo preoccupare che un 2008 non riesca a fare tre partite, allora magari quelli sono i problemi. Ma credo che secondo me lui abbia recuperato, perché è un momento comunque positivo, è un momento che riesce a fare tutto in modo più facile, e quindi quando la testa magari gira anche le forze si riescono a recuperare in modo semplice.
7: Michele Favano e si prepara Francesco Giacomo.
8: Questa era la settima nuova partita precedente. Le avevo chiesto cosa voleva la classe insieme, abbiamo detto oltre due. Beh, mi pare che abbia dato anche qualcos'altro, no?
9: Ah,
8: quello che chiedevamo.
9: Sì, è normale che poi dall'attaccante gli si chiede sempre il gol, ma credo che lui, come gli altri attaccanti, stiano dimostrando che oltre ai gol sono importanti anche sulla fase di non possesso. Lottano, aiutano, parlano, sono quei tipi di giocatori importanti che hanno fatto anche altre categorie proprio per questo, perché non si sono mai accontentati ma si sono sempre messi a disposizione della squadra, e avere un giocatore comunque della sua struttura in questo modo, che ti fa gol ma che ti lavora anche per la squadra, penso sia una cosa positiva.
8: Mister, si sempre su Magrassi, quanto domani può essere quindi la sua partita? Si aspetta ancora più fisicità da lui, viste anche le condizioni del terreno di gioco, e poi quanto può diventare questa partita, visto che ci aspetta un mese d'ottobre, poi è abbastanza tosto per dare un messaggio diretto al campionato?
9: Ma per quanto riguarda il messaggio diretto, la regina l'abbiamo detto nella prima conferenza, ha l'obbligo e il dovere di dimostrarlo sempre, quindi non è tanto il mese di ottobre, perché se ci dobbiamo preoccupare noi è giusto che si preoccupano anche gli altri. Noi dobbiamo fare il nostro percorso di migliorare sempre di più, dobbiamo ogni partita affrontarla nel modo migliore per portarla dalla nostra parte, ma nessuno ti regala niente, quindi dobbiamo sempre affrontare partita dopo partita con la cattiveria che ci appartiene, e se noi faremo quello allora magari tante piccole situazioni si possono risolvere. Per quanto riguarda la partita di domenica, se sarà muscolare, vi ho sempre detto che quelli un po' più, diciamo, un po' più furbi sono Rotulo e Alma, che sono alti molto meno degli altri, quindi credo che se hai una squadra che anche i più piccolini hanno la giusta determinazione, allora niente, nessuno ti fa paura, sempre con rispetto della squadra che andiamo a affrontare.
7: Giovanni Cimino si prepara ad andare a Pacea.
8: Una curiosità, che in queste partite così un po' belle, sono visto comunque le stazioni belle, hai sentito qualche modo di dire, se vi siete sentiti la chiamata, lui sempre con l'occhio vigile.
9: No, lui, il bello è proprio quello, che lui controlla sempre quello che fa la regina, ma lo controlla anche durante la settimana, che è la parte, secondo me, più importante, perché sai, è normale che quando si vede un risultato si è solo contenti, ma la parte bella è che, essendo a distanza, ha il controllo totale anche durante la settimana, è contento di quello che stiamo facendo, è contento di quello che la squadra sta dimostrando, perché alla fine, se non ricordo male, l'aveva detto già nella sua conferenza, perché la regina deve essere determinante in qualsiasi momento, e lui ha bisogno di una squadra, l'ha costruita per questo, e credo che i ragazzi una risposta la stiano dando, anche se poi sono passate solo 3 partite, è presto, ma credo che fargli vedere quello che sta facendo vedere la squadra a una persona lontana che ci tiene, credo che sia importante, perché magari lo fa sentire ancora più vicino.
8: Mister, solo una curiosità, esiste una regina da casa, una regina da trasferta a livello di formazione, titolari, giocatori magari integrati in campi diversi? Grazie.
9: Allora, per determinate situazioni si può variare in base anche al tipo di partita che vai a affrontare, però conoscendomi non esiste o un 11 titolare in un modo o 11 in un altro titolare in un altro. Io mi baso con il mio staff a quello che vedo sia della squadra avversaria, ma soprattutto di quello che fanno i ragazzi durante la settimana, perché se, avendo avuto la possibilità di giocare a calcio, so che il lavoro paga, e se uno durante la settimana fa tutte le cose nel migliore dei modi e va forte, poi la domenica è tutto più facile. Se invece uno durante la settimana o si gestisce, si accontenta o pensa di, poi alla fine alla lunga la paghi. Quindi in determinate situazioni può valere sotto un punto di vista un aspetto, ma che poi alla fine tutto quello che conta è quello che fanno durante la settimana dentro il terreno di gioco.
7: Altre domande? Chiudiamo allora con Michele Favano e Francesco Vico.
8: No, perché sto notando, mister, perché di settimana in settimana si parla di tutto tranne che dell'avversario, questo vuol dire che c'è molta consapevolezza, no? Anche dei mezzi, però è giusto e rispettoso per rappresentarlo anche l'avversario, quindi gli chiedo che tipo di avversario devono affrontare.
9: Allora, io ho sempre parlato dell'avversario, ma nel modo di rispetto. No, perché giustamente sai, a volte si sottovaluta determinate cose, invece a me piace non sottovalutare mai niente, curare tutti i particolari. Vi avevo detto che avevamo studiato l'Avola, avevamo studiato il Modica, avevamo studiato tutte le squadre che abbiamo incontrato. Credo che come tutte le settimane stiamo studiando quello che andremo a affrontare, una squadra che ha bisogno di punti, ma una squadra che rispecchierà il proprio allenatore che conosco. Sarà una partita tosta, ha messo in difficoltà le altre squadre, però ho sempre detto che il rispetto lo dobbiamo avere delle altre squadre, ma credo che quest'anno la Regina abbia la fortuna e la forza di rispettare gli altri, ma di pensare prima a se stessa, perché il primo avversario della Regina è la Regina stessa.
8: Mister, dall'altra parte ci sarà il mister di Jorge Rembacher, su una storica bandiera della Regina, non so se ha qualche ricordo un po' di lui, e poi i tuoi parole su questi posti hanno riempito il settore ospite di 48 ore, un po' una grande emozione di questo.
9: Allora, tanto Vargas ci siamo incontrati tante volte in mezzo al campo, quindi ho un ricordo piacevole. So che tipo di persona è, so che tipo di giocatore era, e sicuramente il suo carattere lo riporterà anche durante la sua esperienza da allenatore. E l'ho già incontrato quando era alla Pro Patria, se non ricordo male, abbiamo pareggiato quella partita, e quindi so che andremo a affrontare un allenatore che metterà in campo una formazione che vorrà dar battaglia alla Regina. Per quanto riguarda i tifosi, dal primo momento voi conoscete più di tutto l'amore che poi hanno i tifosi verso questa squadra. Noi lo stiamo vivendo, io l'ho vissuto anche da avversario, e credo che poi i risultati e la continuità ci diano l'opportunità di averne sempre di più. Perché una squadra, un tifo che dopo le tre giornate si presenta in trasferta così tanti, credo che sia un segnale anche da parte loro, che stanno vedendo un qualcosa di diverso, un qualcosa di che voglia unire tutti con un solo obiettivo. Perché vi ho sempre detto che sì, tre anni, però quelli ormai li dobbiamo dimenticare, dobbiamo puntare a tutto, a quell'entusiasmo, a quella voglia e a quel desiderio ritrovato che magari tutti insieme ti porterà a quell'obiettivo che alla fine vogliono tutti. Perché avere più di 800 persone in trasferta penso per i ragazzi sia tanto motivo di orgoglio, perché è come giocare in casa. In più ti darà quella spinta in più per fare le cose al massimo e farle nel migliore dei modi, perché regalare anche a loro, che sì, siamo qua a un'ora e mezza, un'ora di macchina, ma regalare anche una gioia a coloro che magari con sacrifici vengono, credo che sia veramente importante. E è quello che poi noi domenica dopo domenica vogliamo fare, ma tutto passa attraverso la settimana. Tutto è improntato sul lavoro quotidiano per far sì che mano a mano torni quell'entusiasmo, che poi non è che è passato, magari sai, per i risultati a volte si mette in discussione un po' tutto, però l'amore, quando c'è l'amore, l'amore rimane. E credo che già dalla prima di Coppa abbiano dimostrato che l'amore c'è. Ora sta a noi farlo alimentare sempre di più.
8: Grazie per essere stati con noi, buonanotte.
11: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa, nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
12: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
13: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semaelettricità.it.
5: Rieccoci qua in diretta a mezzogiorno Amaranto, ci avviciniamo alla chiusura, ma ancora abbiamo qualche novità da darvi, perché dopo che abbiamo sentito sia Gianluca Di Marzio che Marco Marchionni, ovviamente in conferenza stampa, sentiremo ancora l'assessore allo sport del comune di Lamezia Terme, ovvero Salvatore Pirelli, che ci dirà qualcosa sicuramente in più rispetto alle condizioni del campo. Paolo.
6: Sì, abbiamo sentito dunque il mister Marco Marchionni, che in effetti ha giocato contro Vargas in Serie A, credo, quando Marchionni era nel Parma e Vargas è andato nel suo Empoli, cioè lui se n'è andato all'Empoli, Vargas l'ha saputo, è andato a giocare lui. Scherziamo ovviamente, però la cosa importante è che si sono già affrontati da allenatori, peraltro in categoria superiore, appunto in Serie C, quando Marchionni allenava il Novara e Jorge Vargas invece era sulla panchina della Pro Patria, e peraltro in quella Pro Patria giocava anche quello che poi è diventato il nostro calciatore, ossia uno dei gemelli Pierozzi. E adesso credo che sia tutto pronto per interloquire in diretta con l'assessore allo sport del comune di Lamezia, Salvatore Pirelli. Buongiorno assessore, grazie per aver accettato il nostro invito.
14: Buongiorno a voi.
6: Grazie. Allora, qui a Reggio c'è maltempo e ci dicono anche a Lamezia è un maltempo tale da mettere a rischio.
14: Lamezia ha fatto due gocce d'acqua stamattina e oggi adesso ha già spiovuto, quindi per adesso non ci sono situazioni meteorologiche preoccupanti per la partita di domani.
6: Benissimo, ottimo così.
14: Per adesso, però io ancora non ho i poteri divini da prevedere quello che succede nelle prossime ore.
5: Beh, quindi se no sarebbe...
6: Altrimenti, insomma, le chiederemo anche se i numeri.
14: Ma io non ve li darei, me li giocherei io da solo.
6: Furbo, insomma, vabbè.
5: Giustamente, voglio dire, nel senso.
6: Basta che non li dar di nuovo a Saladini, perché lui ha già dato. Il terreno comunque mi sembra che già di per sé, anche senza pioggia, non è che sia combinato proprio bene bene, o sbaglio?
14: Guardi, il terreno ha subito, fino al mese di maggio era in perfette condizioni, poi ha subito, non so per quale motivo particolare, un degrado molto forte, e adesso mi dice la società che in settimana ho sentito hanno rifatto la semina per cercare di ridare il manterboso, come si come compete a una società che vuole disputare un campionato semiprofessionistico, diciamo, o adesso dilettante, però con speranze di fare raggiungere buoni traguardi. L'amministrazione comunale ha fatto di tutto, ha ottemperato a tutti quelli che sono i doveri nostri, tant'è vero che anche la società ha lasciato dichiarazione dove toglieva da ogni responsabilità l'amministrazione sulle condizioni del terreno di gioco. Ma noi saremo sempre a disposizione della Vigor per dargli un aiuto se serve, per rimettere il campo nelle condizioni migliori per disputare una partita di calcio.
6: Peraltro si gioca anche il Zambiase, no? Quindi anche
14: adesso penso che sia l'ultima partita che abbia fatto il Sabbiate, perché dalla prossima settimana dovrebbe essere disponibile lo stadio Renda, che è lo
15: Gianni Renda,
14: che è la casa dei giallorossi sambiasini, e quindi penso che anche questo contribuirà a un miglioramento veloce del Manterboso del Dippolito.
15: Quindi,
14: essendoci meno partite, come lei ben sa, meno si gioca e più il campo tiene le condizioni ottimali.
5: Quindi molto probabilmente quando poi la Regina dovrà giocare contro il Zambiase non giocherà il Guido d'Ippolito ma il Gianni Renda.
14: Questo non lo so, perché queste sono cose che decide la dirigenza del Zambiase.
5: Certo,
14: non so,
5: però voglio dire, lo stadio è pronto.
14: Gianni Renda non è tale magari da ospitare una partita di tale spessore con la Regina, quindi probabilmente, non lo so, vorranno giocare al Guido d'Ippolito per fare più spettatori, ma questo è
5: certo, poi si vedrà. No, comunque era per
14: una loro decisione, noi non entriamo in mezzo.
5: No, certo. No, era per capire, comunque voglio dire, lo stadio del Sambiase è praticamente pronto ad ospitare comunque partite nel campionato di Serie D, in questo senso.
14: In generale, e adesso stanno aspettando l'ultima formalità, ma da quello che gli uffici del comune mi dicono e mi trasmettono, siamo ad Oras, dovrebbe essere pronto per ospitare il campionato.
6: Siete pronti ad accogliere questi almeno 700 tifosi che verranno a Reggio Calabria? Cioè il settore ospite è quello, poi magari ce ne sarà qualcun altro in tribuna.
14: Guardi, noi siamo contentissimi di ospitare i tifosi della Regina. Già gli altri anni sono venuti, si sono comportati in maniera corretta, come il loro costume, quindi speriamo che sia una bellissima festa per lo sport. La Regina ha ambizioni completamente diverse da quelle che sono quelle della Vigor Lamezia, ha una proprietà importante, il sindaco Cannizzaro ha lavorato benissimo per cercare di coinvolgere un personaggio di primo piano qual è l'udito del calcio italiano e internazionale, quindi siete fortunati a Reggio, ecco, siete molto fortunati ad avere un sindaco che ha lavorato veramente tanto, che ha messo passione e cuore per cercare di riportare la Regina dove compete.
5: Dopo anni comunque molto complicati, adesso ci coccoliamo questo nuovo giocattolo.
14: Sono anni complicati, guardi, ma il calcio è uno sport molto complicato, soprattutto dalle nostre parti, come lei ben sa, le forze imprenditoriali volte non amano esporsi, forse anche giustamente, visto i tempi e le recessioni economiche che ci sono, non amano esporsi le attività sportive. È proprio per questo, come vede, è dovuto arrivare un personaggio che con la Calabria c'entra poco, anche se non vado errato ha origini calabresi, è vicino le parti nostre, Mannelli dovrebbe essere con la cura, adesso non ricordo bene.
6: Esatto.
14: Però è un grande personaggio, voglio dire, Ciccio Cannizzaro è riuscito a coinvolgerlo e sicuramente porterà dei benefici alla Regina, alla Reggio calcistica, ma alla Reggio città.

0: va lì e non si sa mai, però la Vigor deve fare un buon campionato e costruire qualcosa per il futuro. La dirigenza mi sembra che lo stia facendo bene, si stia impegnando tanto, hanno buone prospettive.
1: E di sicuro avete un gran bello allenatore, Jorge Vargas, che conosciamo bene.
0: Guarda, io non lo conosco bene come allenatore, io sono un appassionato calcistico, non lo conosco bene, me ne parlano tutti bene, io lo prendo per buono il giudizio degli altri.
2: Grazie all'assessore allo sport del comune di Lamezia.
1: Grazie all'assessore Salvatore Pirelli per la disponibilità al volo. Ecco, cioè questa è la cosa più importante.
0: Sempre a disposizione vostra.
1: Grazie davvero, assessore.
2: Buona giornata e in bocca al lupo per tutto. Arrivederci.
1: Buona giornata.
2: Benissimo. Allora, quindi diciamo che abbiamo capito che a Lamezia ha piovuto pochissimo.
1: Sì.
2: Quindi il campo bene o male è rimasto quello che era, non che fosse purtroppo un manterboso dove poterci giocare a biliardo, diciamo così, però comunque non ha peggiorato le sue condizioni, quindi per il momento la partita non è sicuramente a rischio. Speriamo che insomma le condizioni climatiche non siano delle peggiori, in modo tale che comunque si abbia la sicurezza che, che la Lamezia Reggina si giochi domani alle 15.
1: Assolutamente sì, veramente sono molto molto cortese nel rispondere ai nostri microfoni l'assessore Pirelli a darci questo tipo di rassicurazioni per quanto concerne appunto la disputa regolare della partita di domani, fermo restando appunto neanche lui, cioè, certo. Nessuno di noi può sapere che cosa succederà da qui a domani.
2: È sicuramente un meteorologo
1: di maltempo, però almeno abbiamo capito che allo stato attuale diciamo tutto questo rischio non c'è.
2: Tra l'altro ha dato anche una notizia secondo me non di secondo piano, come il fatto che comunque il Sambiase sia in procinto a spostarsi nella sua casa, quindi al Gianni Renda. Questa è un'altra notizia, eventualmente anche in futuro. Non ha saputo rispondere sulla possibile trasferta della Regina, però io immagino, penso che comunque ci sia la volontà di giocare nel proprio stadio, che è un piccolo, è diverso dal Guido d'Ippolito, molto più piccolo ma molto più, anche più caloroso per un pubblico comunque importante come quello del Sambiase, perché hanno una curva veramente veramente importante per una squadra che comunque ha militato in Serie D, nel senso milita in Serie D, ha fatto eccellenza, sono molto rumorosi e anche molto molto numerosi.
1: No, soprattutto ricordiamo che sono due squadre rivali, ma proprio certi
2: molto,
1: rivali
2: molto, esatto.
1: Di conseguenza penso
2: certo,
1: sia molto importante
2: in casa loro.
1: Che ognuno abbia il suo stadio, la sua curva, la sua tribuna, quando ci sarà il derby a parità di categoria.
2: E poi comunque il Sambiase, anche per come è iniziato questo campionato, ha confermato la guida tecnica con Tony Lio, è sempre una squadra molto difficile da affrontare. Lo ha dimostrato non solo contro la Regina nelle ultime stagioni, perché ci ha fermato sul pari anche per esempio 2 anni fa in casa. L'anno scorso di fatto il pareggio a Sambiase è costato il campionato alla Nissa, perché con una vittoria sarebbe andata in Serie C. E quindi lo stadio, quindi il loro, la trasferta comunque contro una squadra che sta dimostrando di essere una squadra validissima, è una trasferta anche difficile. E quindi poi ovviamente quando sarà la analizzeremo ancora meglio, però insomma abbiamo dato anche notizie.
1: No, il Sambiase è il girone I di Serie D, lo vedo un po' come il primo Chievo, no? Ti ricordi quello di Alneri, poi di Pillon, i primi anni di Serie A, quindi squadra di quartiere alla fine.
2: Un Sassuolo odierno, dai, diciamo così, che è sempre, sempre difficile da affrontare.
1: Non so se alla pila del Sassuolo, onestamente.
2: No, la pila del Sassuolo no, però voglio dire, comunque, vabbè, anche di quel Chievo, insomma, qui non è che era proprio poveretto.
1: No, assolutamente, un signor industriale, Campedelli, sì, certo. Però non è che è andato in Serie A per i soldi.
2: No, questo assolutamente.
1: Non in Serie A per Sartori.
2: Assolutamente, beh, però anche comunque possiamo dire che il Sassuolo ha investito tantissimi soldi, però comunque anche lì tanta competenza con i vari direttori che si sono succeduti, tra cui quello l'attuale direttore generale della Juventus Carnevali.
1: Ma se ripensi solo agli allenatori che ha avuto il Sassuolo.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Cioè è andato in Serie B per la prima volta con
2: Di
1: Allegri.
2: Francesco.
1: Con Allegri.
2: In B con Allegri.
1: Cioè. Poi ha avuto Pioli.
2: Sì.
1: Dopo che Allegri è andato al Cagliari, doveva venire qua,
2: tutti
1: ricordiamo.
2: Tutti giovanissimi, eh.
1: E poi Di Francesco. Cioè Di Francesco che è andato via al Sassuolo e si è seduto sulla panchina della Roma e ha fatto una semifinale di Champions. quel di Francesco Lippi, sì, che oggi è ancora in Serie

0: Assam, cioè sì, in squadra di minore, diciamo, cabotaggio.
1: Lui comunque ha trovato, ha trovato la sua dimensione finalmente dopo anni complicati. Comunque un allenatore secondo me non scarso, è un buon allenatore, ha dimostrato, cioè non fai secondo me una semifinale di Champions a caso, soprattutto alla Roma, nonostante fosse uno squadrone. Quindi poi ha avuto un paio di annate negative che lo hanno portato a Lecce, dove comunque ha raggiunto una salvezza e non è non scontata, tra l'altro, e quest'anno è partito anche discretamente bene, nonostante il Lecce sia stato inserito tra le papabili retrocesse. E quindi non è sicuramente scontato il lavoro che sta facendo.
0: Sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Insomma, il Sassuolo ha una storia importante con la scelta di allenatori, direttori, calciatori, tra cui ovviamente anche Aquilani, che reduce da un'annata straordinaria a Catanzaro, e voglio dire sta replicando quantomeno all'inizio un po' il lavoro che ha fatto a Catanzaro, anche soprattutto sul fatto che lui punta tantissimo sui giovani, perché con Cinquegrano, lanciato, preso dalla Serie C, era di proprietà del Sassuolo, ma l'anno scorso ha giocato in Serie C, è titolare nel Sassuolo. Azic sta trovando continuità, questa perla montenegrina della Juventus, e quindi insomma vediamo quello che viene fuori. È comunque una bella realtà, come lo è il Sambiase. E domani però si gioca a Lamezia contro la Vigor, quindi
0: il Sambiase ti farà per noi, capisci?
1: Esatto, penso proprio di sì.
0: Meno domani.
1: E stiamo concentrati su quello che è il cammino della regina. Bene Paolo, siamo in chiusura, io ti ringrazio.
0: Grazie a te Andrea, a lunedì, forza regina.
1: Buona domenica a tutti voi, seguiteci ovviamente sui canali di Turing. Vi ricordiamo che domani si torna con 95esimo minuto, il post partita. Quindi dopo Lamezia Regina noi ci vediamo qui, ci sarò io, perché saranno assenti sia Antonio Simone che Giorgio Casella, quindi farò da sostituto, e ci vediamo qui con gli ospiti, analizziamo bene il tutto ovviamente prima di lunedì, perché ci rivedremo anche lunedì. Grazie e ci vediamo lunedì, buona domenica e buona continuazione sui canali di Turing, ciao.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: C'è un solo modo di dimenticare il tempo. Impiegarlo. Charles Baudelaire.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Smash It's Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Smash It's Up Chart, in ordine sparso. La classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It Up Chart.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono le

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Touring 104 Smash It's Up Chart. Stare

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne ha dato notizia oggi il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha anche assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha detto Crosetto. L'Italia intanto prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Nel servizio della redazione.
2: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti. Sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
1: In Russia le operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezzo stamani a causa di un attacco di droni ucraini. A Sochi sono operativi 244 seggi elettorali nelle cui liste sono iscritti circa 400.000 elettori. Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco per nulla condivisibili e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno. Così oggi il sottosegretario all'interno Vanda Ferro, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare in cui si chiede che sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. Voltiamo pagina, in chiusura non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, a più tardi.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: Termocasa in collaborazione con Samsung. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Smash It Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
0: Smash It's Up Chat, la

0: She probably meant Latino gang, Tiger.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
3: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.
2: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Sotto forma di musica.
4: Enzo Romeo DJ.
5: Ah, che bello, ci ritroviamo dopo la scorpacciata di esterna, insomma, in giro per la città con tutti gli amici di Touring 104. Abbiamo fatto gran casino. Qualcuno dice bella la botta di fine estate, ma veramente, cioè, io già solo la parola fine estate mi viene la lacrimuccia. No, canzoni più tristi della storia, ragazzi. vero, questa mi mette una tristezza incredibile. Dal 1985 loro sono Uri Gay, si inizia così con One More DJ, l'estate? no no

mamma mia, veramente che musica! Grande Visì! Un applauso di 25 minuti, grazie, grazie! Perché abbiamo fatto un inizio programma veramente figo! Con una super canzone, poi due, poi tre, poi chissà quante, magari 150.000. Oh! Mamma mia, che colpo! E in un attimo andiamo al 1993! Con uno dei pezzi più iconici della musica dance.

ricordo i tempi, sì, poi cioè, ragazzino, andavi a convedere anche i saggi di danza, così, anche perché gli ormoni erano mille. No, vabbè, ma lasciato stare. Che tutti i saggi di danza c'era questo balletto,

cambia da un successo all'altro. Questo è One More DJ. Ogni weekend con voi, dentro di voi. E balla questa, dai, vediamo se te la ricordi.

se vai nel mondo latino, cioè io non riesco a passare da questo mondo e andare a trovare quel popò di donna, popò soprattutto, Ah, Jennifer! Ma che bella, ragazzi, ma soprattutto che brava, dai! Cioè, non possiamo dire che è solo bella, no. E questa è una del 1999, vi ricordate quel

adesso. Wow, arriva un pezzo fantastico. E come si diceva una volta, sono ancora due, eh? I dischi che girano per voi. Basta che girano solo i dischi, eh? Federico Scavo, origini calabresi, anzi regine, anzi per essere proprio precisi, da Motta San Giovanni. La mamma era proprio di lì, ce l'ha detto lui.

Insomma, beh, dai, attivi come non mai, ragazzi. Già è passata la prima mezz'ora, ma dai, veramente. Con Uomo DJ il tempo vola. Nanina nina, eh sì, che vola. E il prossimo è stato il disco 2026. Secondo me sì. Secondo me sì. È con lui che siamo dei DJ producer.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

fatto questa canzone. Dico Beba perché stiamo parlando del 2000, verso il 2001, successo planetario. Poi hanno provato questi due ragazzi a fare un altro pezzo che non ha avuto lo stesso successo del primo, anche se devo dire la verità, era molto similare, molto similare. E poi, insomma, come tante volte capita, è finita lì, è finita lì. Stessa storia per Run DMC, vi ricordate? Andiamo un po' un attimo indietro, 1997, eccoli qua.

purgatorio. Ma i prossimi torniamo in Italia con questo connubio tra Mister Intrallazzi e lui, Spiller Laguna from Rio. È nel 97. Wow, che pezzone, ragazzi, uno dei miei preferiti in quel periodo, grandiosi, direttamente dalla laguna, insomma, da Venezia e dintorni, questo progetto musicale che sembra, insomma, dall'altra parte del pianeta, ma in realtà tutto made in Italy.

che qui in regia com'è che mi stai dando nono? Intrallazzi, sì, Intrallazzi. Era un gruppo, insomma, di musicisti, in realtà uno spiccato su tutti, musicisti, DJ producer in realtà, vedi Tommy V, che l'abbiamo conosciuto, mi sembra nella prima edizione del Grande Fratello, quello figo, insomma, dove c'era Taricone, forse la seconda, dove c'era quello delle sigarette. No, adesso faccio un po' di confusione, però Tommy V, che in realtà lì è diventato Tommy V, però come Intrallazzi, come DJ, era già uno famoso. Anzi, Tommy V magari è passato un po' in sordina, perché appunto con questo doppio nome ci, cioè, si è fatto un po' di confusione, ma negli anni 90, negli anni 2000 ha lavorato tantissimo, non si fermava un attimo, girava il mondo, e devo dire un ottimo DJ.

Dark quell'anno, sì, anche se era uno dei più demenziali in assoluto. Vi ricordate? Alla console, mamma mia ragazzi, questo lo dobbiamo tenere poco perché è troppo demenziale, veramente. Beh, l'importante è che fate una cosa, ce lo suggeriscono anche loro.

vabbè, non basta, l'abbiamo promesso, questo è un disco che si tiene poco. E il prossimo successore, 1993, No Limits, mamma mia, volume al massimo, questa è una versione tutta nostra. Questo, dai ragazzi, dà le soddisfazioni, tamarro al punto giusto, forse un po' di più, va bene.

per i tempi veramente innovativo, No Limits, perché sta cassa bella movimentata, i BPM erano altissimi, si prendeva un po' esempio da quello che arrivava dal nord Europa e questa era la musica insomma che andava di più. E rimaniamo in quel BPM bello veloce, attivo, aggressive, e torniamo in Italia. Ragazzi, dovete sapere che il DJ producer che c'è dietro questo progetto musicale che tra qualche secondo ascolterete, insomma, è uno che ha fatto veramente la gavetta, iniziando a fare DJ, insomma, nella discoteca del Popocartiere, girando piano piano un po' per l'Italia, poi si mette dietro una radio nazionale. Faceva praticamente le pulizie innanzitutto, poi piano piano è diventato uno di quelli che faceva regia. E devo dire una cosa, molto ma molto bravo. E, insomma, è andato anche all'attenzione di quelli che facevano già gli speaker, e DJ come Linus, come Amadeus, che dice: ma sai che questo è molto bravo? Piano piano, insomma, lui fa queste produzioni, si fa conoscere ancora di più, ed ora, se vi dico il suo nome, insomma, bene o male è uno che fa televisione, bene o male è uno che negli ultimi anni si è fatto sempre notare. Nicola Savino, ci sei? Va a prendere una base di un film, insomma, una musichetta che girava dietro

E qui addirittura andiamo un anno indietro, 1992. Vi ricordate di Ramirez? È questo messicano un po' italiano che insomma ha fatto dei dischi. Anche in questo caso bisogna ascoltarli velocemente. Insomma, li lasciamo qualche secondo perché poi magari non sono molto radiofonici. E in questo caso questo.

Unisco dopo l'altro, belli veloci e attivi, ragazzi. Questo, cioè, niente, stavo ballando e mi è entrato il pezzo, così. Di tutto bisogna essere spontanei nella vita, no? E in questo caso, se volete cantare, lo potete fare a squarciagola. Questo è un disco un po' più attuale rispetto ai pezzi che abbiamo ascoltati finora. Tutto italiano, una versione del 2003. Wow! Ricordate Sex Girl dei Brothers? Questa è la versione appunto Made in Italy.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Cerca di ottenere sempre ciò che ami, o dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni. Anonimo.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Radio Touring 104.

apprezziamo anche quella musica, insomma, che è poi di nicchia, quella che non si sente mai, pezzo anche tamarro, diciamo, che però è finito nel dimenticatorio per una questione anche comoda. E invece questi format dove propongono in questo modo, in modo smisurato, gli anni 90, e la musica anni 90 in realtà si chiudeva in 5-6 pezzi, quei pezzi che fanno saltare tutti, insomma, no? E basta. Quindi era una dimostrazione che per dire gli anni 90 sono quello, non è vero, c'è tant'altra musica. Poi si andava in del remix di canzoni anche 80, di pezzi italiani che arrivavano dagli anni 70, insomma, degli anni 90 in realtà c'era ben poco. Cosa vuoi

noi ci siamo qui per questo. Ogni weekend, insomma, il sabato alle 18 alle 20 e poi va la replica la domenica notte. Quindi, insomma, l'appuntamento è quello. Ascoltateci, volume al massimo, e se volete.

0: facile, no? The Rhythm of Night, questa è Corona, era il 1993 su 94, quell'inverno, quel dicembre fantastico che sembrava estate così, eh?
1: A noi vuoi sei.
0: L'ho detto mille volte, questo pezzo è diventato famoso nel 94 ma è uscito a dicembre.

in 2 ore. Questa è la nostra missione, anche se sembra quasi impossibile, ma dico quasi perché ci stiamo arrivando sempre più vicino. Rimaniamo nel 1993, se appesso da quest'anno, insomma, io non posso fare a meno di inserire questa traccia. Mr. Wayne. Ah! Culture Beat, un altro progetto italianissimo, quando la dance, insomma, spaccava in tutto il mondo con queste tracce Made in Italy.

a tempo, no? Quindi anche con l'orecchio solo, senza guardare il quadratino dove ti dice, vabbè, faccio discorsi un po' scacciafiga, però la realtà è questa. Sì, sì, sì, sì, sì. Attenzione, arriva Tom Jones, Sex Bomb. Torniamo di nuovo per l'ennesima volta oggi, nel 1990.

0: spunto l'ho abbinata nel suo missaggio. Però insomma le parole dicono bongo cia cia cia o vongola, non lo so, non ho mai capito. Vongola?
1: Bongola.
0: Vongola.
1: Bongo cia cia.

L'effetto è sempre quello. One More DJ. One More DJ. One More DJ. Un disco dopo l'altro, senza freno, senza stop. Io vi dico qualcosina, qualche aneddoto, ma intanto metto anche un po' di musica. Enzo Romeo, ma soprattutto voi, ascoltatori di Touring 104. Rimaniamo nel 2021, sono usciti bei pezzi nel 2021, ma

elettronica, appunto di quel 2021. Qui le mani si alzano al cielo, tra un po' facciamo l'ultima parte dove vi devo far ascoltare tante novità musicali, ma fighe, che tante di queste arrivano dal mondo retro. E che vuoi, sono dei remix,

0: Da Vumba Car Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Questa è Radio Touring 104.

0: proprio devi dire così, oh no mio, se così, se non funziona, vai! One More DJ Turin 104.
1: I got the love in the music. I got soul.
0: Vedi che lo dice pure lui. On the music.
1: I got the love in the music.
0: Ecco, hai capito allora.

cosa sta succedendo. Attenzione, perché c'è una novità musicale in casa One More DJ, in casa Turin 104. Il prossimo è un pezzo veramente eccezionale, made in Italy, eh. Attenzione che c'è anche da cantare.

serata, dove gente da tutta Italia è arrivata a Reggio Calabria per ascoltarlo, insomma, per sentire il suo DJ set molto ma molto avanti, elettronicamente instabile anche lui. E qui, insomma, lui non è un tipo che si

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, gli Houthi dichiarano di non essere in guerra con l'Italia e di non voler coinvolgere il nostro paese. Lo afferma Lanza, un funzionario del governo di Sana'a, che contesta però la presenza degli aerei italiani in Arabia Saudita. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
2: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per le misure rieducative.
1: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
2: Il gasolio servito sfiora i 2,90 € al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 €. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
1: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto, Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
2: È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Al servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
1: Infine allo sport, il Cagliari vince 1-0 a Udine grazie a Daniel Maldini, raggiunge temporaneamente Roma e Inter in testa alla Serie A a 12 punti, Bologna e Torino pareggiano 1-1, a Bernardeschi risponde Kulenovic. Nella MotoGP, Jorge Martin su Aprilia conquista la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi, Pedro Acosta cade a 3 giri dalla fine mentre è al comando. Il calcio continua intanto a ricordare Sandro Mazzola, i funerali si terranno lunedì prossimo alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ.
2: Mix by Mix su Radio Touring 104.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: State ascoltando Turing 104.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.